Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

son troppo innamorato per poterla vivere.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Ma io lo lascio perché così poi vi sorprendo ogni giorno e poi un giorno troverete proprio la voce del vostro e del nostro Silvio Orvieto. Però se non l'avete capito sono Vittoria, buongiorno a voi e torna presto Silvio. Io lo so, ieri mi avete chiamato per dirmi che vi manca Silvio torna prestissimo, ve lo assicuro. Con noi Ossia Ambris Wabodri fino alle 18, pensate un po', questa ragazza immolata sull'altare della radiofonia italiana a Montreal e noi ne siamo super orgogliosi. Grazie Ossian per tutto il lavoro di questi giorni, perché oggi noi saremo insieme fino alle 10, poi ci viene a trovare un violinista con i controfiocchi, mi verrebbe da dire. Pensavate che io, data la stanchezza, mi lasciassi sfuggire qualche parola fuori posto? E invece no. Quindi poi non solo abbiamo la nostra bellissima come dire puntata fino alle 10, ma poi proprio dopo il risveglio abbiamo con noi il violinista Marco Santini, che ha suonato a Casa d'Italia in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, che poi per noi è diventato il 4, e quindi verrà qui, suonerà live e quindi saremo felicissimi di averlo in diretta con noi. E poi per il resto ovviamente la nostra programmazione quotidiana, e quindi abbiamo l'appuntamento con il meteo minuto per minuto alle 6:20, 6:30 i titoli, 6:45 l'accade oggi, alle 7 il primo notiziario dall'Italia, 7:20 appuntamento con le stelle, quindi oroscopo, e poi 7:30 rassegna stampa e come sempre tanta musica, tanto buon umore come solo CFMB sa fare. Anzi, vi invito a seguirci anche sui nostri social, anche perché a voi non costa niente, ma per noi in realtà fa tutta la differenza, perché ci permette di crescere anche sotto altri punti di vista, quali quelli social, e fare sempre più contenuti nuovi. Detto questo, intanto ringraziamo Roberto Rantucci per averci passato il microfono. Vi ricordo che oggi è martedì. Cosa vuol dire questo? Che poi oggi pomeriggio ci sarà l'appuntamento con lo sport a cura di Vittorio Giordano dalle 14 alle 15 e poi l'unica inimitabile Ivana Bombardieri durante il buon pomeriggio. Poi non dite che non ve l'avevo detto, mi raccomando. Io ho messo tutta una serie di cose. Vogliamo partire con un bel buongiorno a tutti quanti?
3: Buongiorno principessa!
2: Buongiorno, ma pure con la sigla? Ma dai, sigla!

16 gradi fuori dai nostri studi, ma secondo il mio telefono sono anche 18. Io onestamente oggi mi sono vestita più del solito, perché in realtà avevo e sentivo quel leggero frescolino, quindi, come dire, mi sono... come si dice in italiano, sincerata di non sentire freddo venendo qui in bicicletta. Allora, oggi dovrebbe essere una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 29 gradi. Anche oggi mi raccomando crema solare, perché intanto il raggio V, l'indice UV è di 8, quindi molto molto elevato, come ce l'avevano promesso ieri. Poi ovviamente continuiamo a parlare del meteo più tardi. Intanto ho pensato di fare come un trait d'union entre nous e Roberto, che ci ha appena salutato, e ho pensato che per una bella canzone è sempre il momento giusto. Allora io direi che ci andiamo ad ascoltare Gianni Morandi con il suo grandissimo successo In ginocchio da te.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Giornata estiva oggi, manica corta per tutti e tutte, mi raccomando, cioè a meno se non siete super super iper freddolosi, ma allora quello è proprio un altro discorso, anche perché fuori dai nostri squadri, stavo per dire, ragazzi, il mondiale è nella mia testa. Sono 19 gradi fuori dai nostri studi oggi. Ci aspetta una bellissima giornata soleggiata, qualche passaggio nuvoloso nel pomeriggio, ma ce ne faremo una ragione. Attenzione perché oggi l'indice di umidità è del 32, indice UV pari a 8, quindi molto alto. Poi, come dicevo, annuvolamenti nel pomeriggio e la minima prevista per oggi è di 19 gradi. Per domani invece, mercoledì 10 giugno, cielo nuvoloso con il 40% di probabilità di rovesci, rischio di temporali nel tardo pomeriggio. La massima prevista per domani sarà di 28 gradi, aumenta l'indice quindi di umidità al 34, l'indice UV si abbassa leggermente ma comunque resta molto elevato. In serata ancora nuvole e probabilità di pioggia con una minima che arriva a 21 gradi. Giovedì invece giornata nuvolosa con una massima di 28, probabilità di pioggia e minima di 21. Venerdì invece è giornata nuvolosa, anche qui pioverà con una massima però di 30 gradi e quindi aumenta e una minima di 18. Per quanto riguarda invece la Luna, che dire, è sempre meravigliosa, ormai sta scomparendo e nel senso che è sempre più piccolina, non so se l'avete notata stamattina quando vi siete alzati, comunque sembrerebbe che il ciclo lunare qui a Montreal offra il suo momento più spettacolare il 29 giugno con la famosa luna piena delle fragole che noi attendiamo con ansia perché deve essere meravigliosa, su questo non c'è dubbio. Per oggi però la luna si trova nella fase di luna calante.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Bentrovati all'appuntamento con i titoli di oggi, 9 giugno. Allora, lo sapete, ieri tutte le televisioni erano rivolte a Louise Arbour, che si è insediata come governatrice generale, 31esima governatrice generale del Canada. Ha dato voce a coloro la cui dignità era calpestata. Un insegnamento all'insegna della sobrietà, accompagnato da un messaggio di speranza. Ognuno a modo suo contribuisce a ciò che il Canada diventerà. Si è tenuta poi presso il Senato di Ottawa la cerimonia ufficiale per il giuramento dell'ex giudice della Corte Suprema ed ex alto commissario dell'ONU, e nel suo primo discorso Arbour ha messo in guardia sia dalla polarizzazione estrema che dal consenso forzato, sottolineando che il futuro del paese si costruisce attraverso le differenze. L'ex primo ministro Jean Chrétien e l'attuale premier Mark Carney hanno lodato la sua figura. Carney ha sottolineato che la Arbour abbia sempre dato voce ai più deboli. Tra i dettagli della cerimonia, la scelta simbolica di un pezzo musicale in francese del gruppo Les Cowboys Fringants, una svolta molto apprezzata dai dignitari dopo il mandato di Mary Simon, che non parlava francese. Nel frattempo si parla di una corsa contro il tempo a Quebec. A pochi giorni dalla fine dei lavori parlamentari, numerosi progetti di legge non sono ancora stati adottati. I deputati hanno tempo fino a venerdì per approvare circa 20 progetti di legge prima della fine della sessione. Tra i testi a rischio ci sono la legge Gabby Reynolds a tutela delle donne vittime di violenza coniugale, la riforma della carta elettorale e il divieto di vendita di energy drink ai minori di 16 anni. Il ministro Éric Girard accusa l'opposizione, il Québec solidaire, di fare ostruzionismo sul progetto di legge Q5 per l'accelerazione delle infrastrutture nazionali. La ministra Christine Fréchette assicura che il governo sta accelerando al massimo per evitare che i testi decadano. Ambiente

salute, parliamo dell'allarme acqua potabile in Québec. La mairesse di Longueuil, Catherine Fournier, lancia l'allarme sulla disponibilità di acqua in Montérégie, dove il 40% della popolazione dipende da falde acquifere che si rigenerano troppo lentamente a causa dei cambiamenti climatici e dell'espansione urbana. Fournier chiede l'intervento del BAPE, Bureau des audiences publiques sur l'environnement, e la ministra dell'ambiente Pascale Dechy si dice d'accordo sulla gravità del problema, ma frena sulla forma, ritenendo che manchino ancora dati precisi per un quadro completo. Il tema sarà al centro degli stati generali la prossima settimana. Poi ancora si torna a parlare ancora dei pesticidi e della difesa del governo federale. A Ottawa continua infatti il dibattito sul progetto di legge che darebbe al Consiglio dei Ministri il potere di riautorizzare i pesticidi precedentemente vietati da Santé Canada. Interpellata da Bloc Québécois, la ministra della Salute Marjorie Michel ha difeso la linea del governo Carney, affermando che la salute resta la priorità, ma che è necessario tutelare anche la sovranità alimentare e il settore agricolo, usando la metafora: possiamo camminare e masticare una gomma allo stesso tempo. Intanto le ONG ambientaliste chiedono il ritiro della riforma. Passiamo agli esteri. C'è il caso Patrick Bruel che infiamma sulle testate. Ha parlato una delle vittime, sollievo per le 13 presunte vittime di Patrick Bruel. Il cantante francese è in stato di fermo e accusato di una decina di reati a sfondo sessuale. L'artista contesta i fatti ma intende collaborare. Flavie Flamand, una delle donne che ha sporto denuncia contro Bruel, ha espresso profondo sollievo ai microfoni dei giornalisti per la notizia della garde à vue per lo stato di fermo del cantante a Parigi. Ha dichiarato che molte donne prima di lei hanno tentato di farsi ascoltare per anni e che è stato necessario il peso mediatico della sua denuncia per far muovere la giustizia. Ovviamente Bruel adesso ha annullato quasi tutto il suo tour. Passiamo adesso invece alla situazione in Medio Oriente, che resta molto tesa nonostante la sospensione degli attacchi reciproci tra Israele e Iran. Dopo l'improvvisa escalation, Iran e Israele hanno interrotto i bombardamenti diretti. Il presidente USA Donald Trump ha esercitato forti pressioni chiamando due volte l'alleato Benjamin Netanyahu per chiedere di sospendere i raid. Trump si dice ottimista su un accordo di pace globale tra Washington e Teheran, ma la sfiducia resta alta. L'Iran accusa gli Stati Uniti di non essere seri e pretende la fine dei raid israeliani contro Hezbollah in Libano. Dal canto suo il ministro della difesa israeliano ha già chiarito che l'esercito non smetterà di colpire il gruppo sciita. Io direi che per ora è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie è alle 7.

Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Ben trovati in questo 160esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. Nel 68, nella villa suburbana di Liberto Faunte, muore suicida l'imperatore romano Nerone. Si è pugnalato alla gola con l'aiuto del suo segretario Tiberio Claudio Epafrodito, un'azione maturata per sfuggire alla morte per fustigazione a cui era stato condannato dal Senato che lo aveva dichiarato nemico della patria. Nel 1311, con una partecipata processione per le vie cittadine, la pala d'altare denominata Maestà, realizzata da Duccio di Boninsegna, viene trasferita dal suo studio al Duomo di Siena per essere collocata all'interno della cattedrale. Lunga 4,25 metri per 2,12, prende il posto della Madonna dagli Occhi Rossi, esposta dal 1225. 1588, ci spostiamo a Venezia, dove venne posata la prima pietra per la costruzione del nuovo ponte Rialto in sostituzione di quello in legno crollato nel 1524. Il nuovo ponte verrà realizzato dall'architetto Antonio da Ponte, succedeva 438 anni fa. 1797, approvata la Convenzione di Mombello voluta da Napoleone Bonaparte, sancisce la fine della Repubblica di Genova e prelude alla nascita della Repubblica Ligure, che avverrà poi il 14 giugno, succedeva 229 anni fa. 1815, sottoscritto l'atto finale del Congresso di Vienna, che dopo la vittoria su Napoleone mira a ripristinare i precedenti regimi ricollocando sui rispettivi troni europei i legittimi sovrani e favorire la pace in Europa. Abbiamo poi il primo brevetto statunitense per la protesi dentaria, risale al 1822 a New York, se l'ha inventata il dottor Charles Grant. Spostiamoci adesso in Inghilterra, perché nel 1870 a Godshill muore 58enne lo scrittore Charles Dickens, l'autore di David Copperfield, di Oliver Twist, Il canto di Natale e tanti altri. E intanto nel 1889 venne inaugurato a Roma il monumento al filosofo scrittore e frate Giordano Bruno. La scultura in bronzo, opera di Ettore Ferrari, viene collocata nella famosissima Campo dei Fiori. Abbiamo poi nel 1898 la Cina che concede in affitto il territorio di Hong Kong alla Gran Bretagna. L'accordo vincola le due nazioni per 99 anni. 1934, il personaggio di Paperino debutta al cinema nel film La gallinella saggia, prodotto da Walt Disney per la regia di Wilfred Jackson. Il cortometraggio ha una durata di 8 minuti. Si parla del Giro d'Italia 1940, la 28esima edizione, si chiude con la vittoria del ventenne Fausto Coppi, che alla sua prima partecipazione diventa il più giovane vincitore nella storia della gara. Veramente un'impresa, mi verrebbe da dire. 1958, a Luco del Mugello muore il cane Fido, che si è recato ogni giorno per 14 anni alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del suo padrone Carlo Soriani, morto durante i bombardamenti aerei del 1943. 1962, ottenuta l'indipendenza dall'Inghilterra il 9 dicembre precedente, nell'Africa centro-orientale viene fondata la Repubblica di Kandaniga, una repubblica parlamentare nel Commonwealth britannico. 1970, 59 anni fa, l'università statunitense Princeton nel New Jersey laurea ad honorem in musica il cantautore Bob Dylan, distintosi per l'eccezionale poetica musicale. Rifiuta di indossare il tocco, il famoso cappello accademico, accettando solo la toga, a cui applica un nastro bianco come simbolo di pace e fatica a nascondere l'insofferenza per il cerimoniale, in particolare quando gli viene definito voce della sua generazione. Insomma, lui non si sentiva così. 1976, Prospero Gallinari e Renato Curcio, imputati nel processo in corso a Torino contro le Brigate Rosse, dichiarano che l'uccisione del procuratore Francesco Coco, avvenuta il giorno precedente, è stata l'esecuzione di un nemico del proletariato, succedeva 50 anni fa. 1977, i gruppi laici ripresentano alla Camera dei Deputati italiana la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, che era stata però già bocciata al Senato, succedeva 49 anni fa. 1977, l'ex componente dei Beatles George Harrison divorzia dalla moglie Patti Boyd.
I due si erano conosciuti nel 64 sul set di A Hard Day's Night e si erano sposati 2 anni dopo. Il divorzio chiude ufficialmente una relazione che si era interrotta 3 anni. Per 3 anni prima, quando Patti, lasciato George, intraprese stabilmente una relazione con il chitarrista Eric Clapton. 1979, sulla base di una legge risalente al 1865, il sindaco di Genova Fulvio Cerofolini dispone la requisizione di 48 appartamenti sfitti e li assegna con l'equo canone a famiglie sfrattate. 1981, a San Benedetto del Tronto, un comando di 4 terroristi sequestra Roberto Peci, fratello 25enne di Patrizio, l'ex brigatista rosso, primo collaboratore di giustizia appartenente alle BR. Gli è stato fissato un appuntamento in via Boito per installare un'antenna TV e, giunto sul posto, venne caricato su una Fiat 127 rossa. 1982, l'etichetta discografica RCA italiana pubblica Titanic, l'8° album del cantautore Francesco De Gregori. Le nuove canzoni contenute in un album dedicato al disastro incombente sull'umanità arrivano a 3 anni dal precedente lavoro intitolato Viva l'Italia. 1983, il partito conservatore britannico che fa capo ancora a Margaret Thatcher vince le elezioni per il Parlamento. Per la Lady di Ferro è la conferma del mandato di primo ministro che ricopre dal 1979. 1984, il parco giochi Disneyland festeggia con i suoi ospiti il 50° anniversario della nascita di Paperino. Sicuramente è il posto giusto quello di Disneyland per festeggiarlo. 1988, la RCA italiana pubblica Dalla Morandi l'album nato dalla collaborazione tra gli artisti Emiliani Lucio e Gianni, anticipato nelle precedenti settimane dal singolo Vita. Tra i 18 brani che lo compongono, oltre a reinterpretazioni di classici dei due artisti, figurano Dimmi Dimmi, Pomeriggio in Ufficio ed Emilia con Francesco Guccini. Sarà uno dei maggiori successi dell'anno. 1993, il principe ereditario giapponese Naruhito, il 30enne primogenito dell'imperatore Akihito, sposa nel tempio Shinto di Tokyo la 29enne Masako Wada. I due si conobbero nel 1986 grazie a un tè organizzato dall'infanta Elena di Spagna. 1999, muore 90enne a Milano l'attore Ernesto Calindri, interprete di molti film e spettacoli teatrali di successo. È ricordato anche per l'interpretazione di celebri spot pubblicitari in cui invitava a combattere il logorio della vita moderna. E chi se lo dimentica? Succedeva 27 anni fa. E intanto nel 2021 all'asta New York la moneta d'oro da $20 Double Eagle messa nel 1933 viene venduta al prezzo record di $18 milioni. Era stata coniata in 445.000 esemplari e ritirata prima della distribuzione per la sospensione del sistema aureo. L'unico esemplare circolante aveva ottenuto per errore un permesso di esportazione per Refaruk d'Egitto. Succedeva solo 5 anni fa. Io direi che per ora è tutto. Siamo arrivati al momento del proverbio del giorno, che ci ricorda con un po' di ironia che nella vita non si può ottenere ciò che si desidera senza essere disposti a fare qualche piccolo sforzo o sacrificio. Il gatto desidera i pesci ma non vuole bagnarsi le zampe.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi, in Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio, archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
3: 18 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata almeno prevalentemente, poi nel pomeriggio arriveranno alcuni passaggi nuvolosi. Massima prevista di oggi è di 29 gradi, attenzione, con l'indice di umidità potremo anche percepirne di più, raggi UV molto alti anche oggi, quindi fate attenzione. Nella notte la temperatura scenderà fino a 19 gradi. Mercoledì 10 giugno, giornata nuvolosa con probabilità di pioggia, rischio temporali nel tardo pomeriggio. Massima prevista per domani di 28 gradi, anche domani 11 UV elevato, ma meno di 8, arriva a 6, giornata nuvolosa con probabili rovesci, appunto temporali nel pomeriggio, la minima arriverà a 21 gradi. Giovedì invece giornata nuvolosa con probabilità di rovesci, massima di 28 gradi, minima di 21 gradi.
5: CFMB.
3: E questa mattina, passeggiando in bicicletta, pensando di riabbracciarvi qui in diretta, conosci Ambris Boisbaudry, Vittoria Zorfini, sempre in sostituzione degli insostituibili Silvio Orvieto e Ivan Restelli, pensavo a questa canzone dei Negramaro, bellissima, spero piaccia anche a voi. Attenta.
6: Stai attenta.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

ricordo che potete ascoltarci ovunque voi siate grazie al nostro sito internet cfmb.ca. E a questo proposito dobbiamo fare un grandissimo saluto al nostro mitico Paolo, che abbracciamo e salutiamo, e ai loro amici Enzo e Anna. Grazie per l'ascolto. Noi arriviamo subito con l'appuntamento con le stelle.

Auguri a tutti i nati e a tutte le nate oggi in questo 9 giugno. Ariete, ripresa decisa. Luna nel segno e sole favorevole vi danno presenza, velocità e voglia di comandare il gioco. Nel lavoro potete farvi notare, chiudere una richiesta, imporre un ritmo più serio. Mercurio in quadratura però sporca messaggi, documenti e risposte di fretta. Toro. La Luna entra in una zona più riservata e vi rende meno disponibili ai ritmi degli altri. Mercurio favorevole aiuta messaggi, pratiche, contatti utili, ma conviene scegliere bene a chi dare retta. Marte nel segno vi dà forza e resistenza, però vi rende poco pazienti con chi gira intorno alle cose. Gemelli. L'aria cambia e torna più utile. Luna e Sole a favore portano contatti rapidi, notizie, collaborazioni e margini migliori. Nel lavoro potete chiedere, proporre, recuperare una conversazione rimasta a metà. In amore serve leggerezza concreta, esserci, rispondere e non sparire per fare quelli interessanti. Cancro, giornata tesa. Luna e Saturno in quadratura portano ritardi, pressioni, responsabilità e umore meno morbido. Mercurio nel segno vi aiuta a dire le cose, ma il tono può diventare tagliente. Nel lavoro, occhio a scadenze, capi, regole e risposte date per stanchezza. In famiglia non assorbite ogni problema. Leone. La Luna amica e Sole favorevole vi rimettono in corsa. Colloqui, risposte, inviti e iniziative possono dare risultati rapidi. Nel lavoro puntate su proposte chiare e alleanze utili, senza pretendere applausi immediati. Marte in quadratura resta il punto critico. Attenzione a stanchezza, schiena e contratture. Vergine, si lavora meglio dietro le quinte. Mercurio favorevole sostiene conti, mail, scadenze e conversazioni delicate, mentre Marte favorevole vi dà tenuta e capacità di decidere senza perdere tempo. Il sole contro può portare distrazioni o pressioni da colleghe superiori. Non rincorrete tutto. In amore, meno analisi e più presenza. Bilancia. La Luna in opposizione mette in primo piano partner, clienti, colleghe e persone che chiedono più di quanto diano. Il sole favorevole vi tiene lucidi e vi aiuta a trattare, ma Mercurio contro rende facili i fraintendimenti. Nel lavoro servono condizioni scritte e non accordi vaghi. Scorpione. Si procede con meno aiuti immediati, ma con buone carte in mano. Mercurio favorevole sostiene colloqui, richieste, firme e chiarimenti. Giove e amico protegge soldi e appoggi utili. Marte in opposizione porta tensioni con partner e collaboratrici. Se vi provocano, rispondete asciutti. Non armate come una commissione d'inchiesta. Sagittario. La Luna torna favorevole e l'aria cambia. Più movimento, più contatti, più voglia di rimettervi in gioco. Saturno dalla vostra vi rende concreti, mentre il Sole in opposizione continua a chiedere attenzione nei rapporti con partner, clienti e collaboratrici. Giornata buona per proposte, sport, incontri e decisioni rapide. Capricorno. La Luna in quadratura e Mercurio in opposizione, giornata nervosa con imprevisti domestici, ritardi e risposte da misurare. Marte favorevole vi dà energia, ma Saturno in quadratura vi mette addosso responsabilità pesanti, soprattutto in famiglia. Sul lavoro fate solo ciò che potete controllare. Acquario. La Luna favorevole porta a movimento, risposte veloci e una migliore circolazione di idee. Sole dalla vostra aiuta colloqui, proposte e contatti professionali, mentre Marte in quadratura resta una spina su famiglia, stanchezza e piccoli fastidi fisici. Giornata buona per parlare, spostarvi e allenarvi con misura. Pesci. Giornata concreta, utile per conti, scadenze e piccole decisioni economiche. Venere favorevole mantiene buona l'intesa fisica. Marte dalla vostra vi rende operativi e più decisi del solito. Il sole in quadratura segnala però stanchezza e distrazioni. Sul lavoro controllate dati, orari e messaggi.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Maiale marinato per souvlaki o kebab a $6.70 la libbra, costolette di maiale a $3.07 la libbra, petto di pollo per shish tauk o Dijon a $7.61 la libbra, cosce di pollo a $6.70 la libbra.
1: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi. Iniziamo subito con il Global Mail che adesso abbiamo qui sotto mano. Ottawa pianifica il divieto dei social media per gli under 16. La proposta fa parte del disegno di legge sui danni online e include deroghe per le piattaforme che si adegueranno ai nuovi standard. Ottawa si appresta dunque a proporre questo divieto per i minorenni e la misura farà parte di un disegno di legge globale sulla sicurezza digitale che sarà presentato mercoledì. Il testo prevede la creazione di una nuova autorità di regolamentazione digitale che avrà il compito di stabilire gli standard di sicurezza. Le piattaforme che soddisferanno tali requisiti potrebbero ottenere il permesso di riaccogliere gli adolescenti tra i propri utenti. Molti genitori e associazioni chiedevano da tempo un divieto simile, citando svariate preoccupazioni legate ai social, dall'esposizione ai contenuti dannosi agli effetti di dipendenza causato dallo scorrimento continuo. Tuttavia, i critici di questo approccio avvertono che la misura potrebbe rivelarsi inefficace, facilmente aggirabile e rischia di sollevare ulteriori problemi legati alla privacy. Il tanto atteso disegno di legge, che arriva dopo i precedenti tentativi falliti da parte dei liberali di introdurre una normativa sui danni online, dovrebbe inoltre obbligare le aziende a mitigare contenuti nocivi sul web. Questo includerà la creazione di meccanismi per affrontare

affrontare i danni causati dai chatbot dotati di intelligenza artificiale. Associazioni e famiglie hanno espresso forte preoccupazione per questi chatbot programmati per comportarsi come, tra virgolette, compagni di vita, che in alcuni casi hanno spinto i minori addirittura al suicidio o spiegato loro come nascondere i disturbi alimentari. Come per altri disegni di legge, i regolamenti che verranno stabiliti dopo l'approvazione del testo saranno lo strumento chiave per rendere effettive le modifiche. Passiamo adesso all'articolo di Spalla. Israele e Iran fermano gli attacchi, nuovi scontri fanno temere per la tregua. Lunedì l'Iran e Israele hanno dichiarato di aver interrotto gli attacchi reciproci a seguito di un appello del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sebbene Teheran abbia avvertito che riprenderà le ostilità se Israele continuerà a colpire Hezbollah in Libano. Il confronto più diretto tra i due paesi dallo scorso aprile ha rischiato di mandare in fumo gli sforzi di Washington per raggiungere un accordo con Teheran che metta fine a una guerra che dura ormai da più di 3 mesi. I prezzi del petrolio sono saliti fino al 5% dopo l'ondata di attacchi, per poi scendere quando le forze armate iraniane hanno annunciato la fine della prima ondata di raid contro Israele. Il dollaro statunitense ha ripiegato dopo aver raggiunto il livello più alto degli ultimi 2 mesi. Una fonte informata sui fatti ha confermato che anche Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran. Tarda domenica sera Teheran aveva lanciato missili verso il territorio israeliano, definendola una ritorsione per gli attacchi contro la milizia di Hezbollah sostenuta dall'Iran alla periferia di Beirut. Israele ha poi colpito i sistemi di difesa aerea iraniani in un impatto petrolchimico che, secondo Gerusalemme, veniva utilizzato per produrre missili balistici. Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato di aver risposto al fuoco prendendo di mira un impianto israeliano simile nella città di Haifa. Le autorità di entrambe le parti non hanno segnalato vittime. Poi ovviamente l'articolo di Spalla è molto ampio, ma continua nelle pagine interne. Politica interna, Poilievre esorta l'Alberta a restare, ma avverte la politica federale deve cambiare. Si parla ancora di referendum di ottobre che vedrebbe l'Alberta, che chiederebbe agli abitanti dell'Alberta di separarsi dal Canada. Il leader conservatore Poilievre ha lanciato un appello all'unità nazionale e a una riforma del federalismo, esortando gli abitanti dell'Alberta e delle altre province canadesi a trovare una causa comune. Il discorso di Poilievre, tenuto lunedì presso la sede della Royal Canadian Legion nel centro di Calgary, arriva nel momento in cui la campagna elettorale entra nel vivo in vista del referendum provinciale del 19 ottobre. In quella data i cittadini dell'Alberta saranno chiamati a scegliere tra due opzioni: rimanere nel Canada o avviare l'iter legale per un referendum secessionista vincolante. Il leader conservatore ha presentato il suo intervento come il calcio d'inizio della campagna promessa per convincere l'Alberta a restare nella Confederazione, unendo la voce del suo partito agli altri appelli all'unità arrivati all'establishment conservatore canadese. Poilievre ha poi affermato che il Canada deve essere pronto a discutere onestamente di ciò che ha alimentato il sentimento separatista in Alberta, citando le politiche federali che hanno ostacolato l'autorità e l'autonomia della provincia insieme a una ideologia distruttiva che ha visto la storia e l'identità comune del Canada declassate e denigrate. E quindi, insomma, capite, la battaglia si gioca tutto sul referendum e su questa campagna elettorale prima di ottobre. Tra le altre notizie, ovviamente troviamo nella foto a centro pagina la nuova governatrice General Lewis Arbor, che giura a Ottawa, ready to serve, c'è anche un po' un gioco di parole. La nuova governatrice promette di fare leva sulle qualità distintive del paese durante il suo giuramento ufficiale tenutosi lunedì a Ottawa, dove si è insediata come 31esima governatrice generale del Canada. L'Arbor ha affrontato un'ampia gamma di temi nel suo discorso di insediamento, dai rischi legati all'intelligenza artificiale fino alle disuguaglianze che colpiscono i giovani canadesi. Invece c'è una notizia che è preoccupante, perché sono in aumento i decessi che coinvolgono la polizia, ma gli agenti affrontano raramente un processo. Questo è quanto emerge da un nuovo studio. I casi di decesso in cui è coinvolta la polizia sono in aumento, ma gli agenti finiscono raramente al banco degli imputati con accuse formali. Poi ovviamente c'è l'approfondimento nelle pagine interne, comunque insomma una situazione sicuramente preoccupante in questo senso. Prima di passare alle pagine dei quotidiani italiani, vediamo se riesco a raccontarvi qualcosa anche
Volevo segnalarvi un altro articolo delle The War, ma poi magari lo recuperiamo in un secondo momento. Intanto direi di iniziare con il Corriere della Sera. Ovviamente apre con Israele-Iran, stop ai raid. Il leader dello Stato ebraico maccia il diritto dell'autodifesa. Ben-Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump intanto blocca Netanyahu. Quindi questa è l'apertura del Corriere. Stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma. Dopo la notte di fuoco, stop ai raid tra Iran e Israele, l'intervento del presidente Trump e l'avvertimento al premier israeliano Netanyahu: attento, resterai solo. La replica: ho diritto a difendermi. Intanto nella foto a centropagina c'è la Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio a Xi e a Kim, una mossa considerata dai quotidiani italiani di oggi anti-Putin. E poi ancora si parla della maturità, perché sapete in Italia è periodo di esami per chi termina il liceo, si comincia il 18 giugno la nuova maturità con l'orale ridotto, e quindi sarà diverso da come lo abbiamo visto e vissuto noi altri. Intanto si parla di ballottaggi, 3-3 il duello sul risultato, Comuni, Meloni, noi solidi, Schlein, Conti bene. Quindi si parla ancora dei comuni come Agrigento, Lecco, Arezzo, Trani, Chieti, Macerata. Poi ancora si parla del caso Minetti oggi, però per quanto riguarda il caso Minetti vi rimando al Fatto Quotidiano, che è quello che poi ha fatto emergere la notizia. E poi c'è ovviamente l'editoriale del direttore, quindi a firma di Travaglio, che racconta come c'è una donna in Uruguay che abbia bisogno di aiuto e lo chiede, lo grida per 3 mesi. È Graciela Mabel de los Santos Torres, 51 anni, massaggiatrice disoccupata. Dice di aver subito molestie sessuali da Giuseppe Cipriani nel suo ranch Gin Tonic a Punta dell'Este, di aver visto festini per VIP con ragazze anche molto giovani selezionate da Nicole Minetti e portate lì dai bordelli locali e dall'estero. Lo dice come fonte coperta a un giornalista TV uruguaiano ben prima che il 18 febbraio in Italia il presidente Mattarella dia la grazia alla Minetti. Il servizio va in onda il 20, mancano 2 mesi al 21 aprile, quando la notizia esce sul Fatto e diventa un caso politico. Poi Graciela ripete tutto e rincara la dose in 1 ora e mezza di telefonata, 766 messaggi in chat e decine di foto scambiate con il nostro Thomas Mackinson, che è giornalista del Fatto, che la contatta appena sa della grazia e tiene i contatti con lei per 3 settimane, dal 22 aprile all'11 maggio. Graciela gli apre il suo cuore perché non sa più dove aggrapparsi, non si fida delle autorità locali, siano esse magistratura o polizia, inutile denunciare. Dice di aver visto troppi VIP in quei festini e troppi poliziotti che arrotondano come guardie private al Gin Tonic. Ha pure un ex marito agente e sa che nel suo paese la vita umana vale meno di 2 spiccioli, ma l'Italia è un'altra cosa. Legge che il Presidente della Repubblica e la magistratura di Milano vogliono la verità e le si accende una speranza. Ai giudici italiani dirà tutto quello che sa e solo allora, purché la proteggano. Lo dice al Fatto in forma anonima, poi col suo nome nell'intervista dell'11 maggio. Poi si arrabbia con il giornalista Thomas perché, dopo averlo autorizzato a fare il suo nome, ha cambiato idea, sempre per paura, ma gliel'ha detto troppo tardi, quando il giornale era già in stampa. Ma lo stesso giorno alle 16:26 Lanza, quindi l'agenzia di stampa, batte la notizia: la Procura Generale di Milano valuta interrogatori all'estero sul caso Minetti. È ciò che Graciela sperava, sarà finalmente sentita in Italia. Infatti rifiuta la protezione della polizia di cui diffida e parla subito con Francesco Battistini, l'inviato del Corriere, che il 12 maggio pubblica l'intervista. Là dentro ho visto di tutto, ho paura e vivo nascosta, ma sono pronta a testimoniare a sostegno dell'inchiesta milanese sulla grazia, anche se ancora nessun investigatore italiano mi ha contattata. Decide di esporsi ancora, di non perdere la speranza. Infatti il giorno 13 appare di persona con la sua voce e il volto schermato nel programma televisivo Sin Piedad. Ritratta? Nemmeno per sogno, ha paura, questo sì, ma conferma molte cose dette al Fatto e al Corriere, mentre le altre non le smentisce, le riferirà solo alla magistratura italiana quando mi convocherà. Poi ovviamente trovate l'articolo che prosegue nelle pagine interne sul caso Minetti, che sicuramente oggi anima un po' anche tutti gli altri quotidiani, ma il Fatto Quotidiano è stato il primo a sollevare la bizzarria del fatto che quasi dal Quirinale fosse stata tenuta nascosta la grazia concessa a Nicole Minetti, che peraltro non ha neanche trascorso un giorno in prigione. Di solito la grazia si dà
a chi la prigione e gli anni in prigione li ha scontati, o comunque ne ha scontati almeno una parte. Passiamo adesso alla Repubblica. Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. Maldonado, Uruguay, sono le 14.30 del 29 maggio quando Graciela Mabel de los Santos Torres entra nello studio del notaio Andreas García Sanción, accompagnata dal suo avvocato. Per mesi è stata la donna che aveva riaperto il caso Minetti. E poi ancora la denuncia: il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Lei possiede documentazione relativa ai fatti che denuncia? Risposta della signora V. Sì. E accanto alla mia denuncia porgo questi allegati e indico i testimoni. Gli atti sulla presunta violenza sessuale rivelata da Repubblica arrivano alla Procura di Roma. Invece la vera apertura è quella dedicata alle banche, il blitz di Intesa San Paolo, un'offerta pubblica di acquisto da 30 miliardi, Unipol nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Poi ancora si parla del governo fuori dal risico, l'addio a Siena, grande alla confusione sotto il cielo della finanza. Quindi almeno per alcuni la situazione è eccellente, in sintesi estrema, al netto di nuovi colpi di scena si avvia a vincere Carlo Messina. Poi invece nel taglio basso, proprio a fondo pagina, stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Questa notizia su Ben-Gvir in realtà la troviamo, l'avevo letta stamattina, viene approfondita su altri quotidiani in prima pagina, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti riservati alla flottiglia e quindi le torture e quant'altro. Però adesso mi sfugge la prima pagina. Comunque questa anche ovviamente è l'altra notizia che ritroviamo sui quotidiani di oggi. Passiamo adesso alla Gazzetta dello Sport. L'ora dei colpi, Spalletti avrà l'attacco nuovo, Juve vai con Diaz, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta. Intanto poi si parla di Sinner con i suoi 2 giorni in ospedale, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi e al San Raffaele di Milano. E poi Kimi da 10, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen, in TV e sui social è un boom, e ti credo, aggiungerei io. Io direi che per ora è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie torna alle ore 8.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis Lafrenais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis Lafrenais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
3: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37ª volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera era di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan, al centro dei negoziati di questi mesi. I capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia.
2: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flottiglia. Sentiamo.
4: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
2: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Per caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. Odessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia.
2: Giornata positiva per le borse europee che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone, anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia, ma che a causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna ridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta e in casa campione del mondo. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nelle esordio del 17 giugno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
8: Previsioni del tempo.
7: 19 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata con annuvolamenti nel pomeriggio. Massima prevista per oggi 29 gradi, attenzione 11 UV molto alti. La minima per stasera è di 19 gradi. Mercoledì 10 giugno, giornata nuvolosa con probabilità di pioggia e rischio temporali nel tardo pomeriggio. Anche domani l'indice UV sarà elevato, ma non come oggi, un po' meno. Rischio di temporali nel tardo pomeriggio. Per domani la massima è di 28 gradi, la minima di 21. Giovedì invece giornata nuvolosa con una massima di 28 gradi, probabilità di rovesci in tarda mattinata, minima di 21 gradi. CFMB. Usiamo Risbuobo Dri, Vittoria Zorfini con voi fino alle 10 di oggi e poi anche dopo con un ospite speciale ci viene a trovare un violinista, suonerà live, quindi restate con noi, seguite tutta la programmazione di CFMB 1280, anche perché oggi è martedì, quindi sapete c'è l'appuntamento con lo sport con Vittorio Giordano alle 14 e poi alle 15 l'unica inimitabile Ivana Bombardieri. Noi iniziamo quest'ora con NEC, che ci ha portato molto bene quella volta che è venuto qui l'anno scorso, perché insomma è stato un incontro anche qui d'anime, come succede spesso con alcuni artisti. Lui è davvero speciale, credo che per questo anche riscuota così tanto amore, mettiamola così, quando va in giro con la sua tournée. Questo è NEC, Se io non avessi te.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Inter Quebec, porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux et Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccia, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Luca Carboni, la mia città, intramontabile successo. Non so se anche a voi capita, ma io ascolto Carboni e sono già in riva al mare. È un po' l'effetto Carboni. Parliamo di musica e continuiamo a farlo, perché nel 1984, tra le canzoni più ascoltate in assoluto, c'era questa, Jump, Van Halen.

era tra le canzoni più ascoltate in Italia e non solo. Eddie Van Halen inserisce La Tastiera, che all'inizio viene rifiutata dai membri della band perché loro erano rock and roll duro e puro, e invece questa canzone aprì poi alle tastiere anche in questo bellissimo mondo che era rimasto assolutamente senza tastiere fino a quel momento. Bellissima, ce l'ascolteremo tutta, ma in realtà abbiamo un altro pezzo che ci aspetta, perché proprio in quel periodo, lo so, in tanti adesso faranno un piantino, perché nel 1990, ovviamente in quel magico anno, impazzava in tutte le classifiche, in tutte le radio, da tutte le televisioni questa canzone. Un'estate italiana, Edoardo Bennato, Gianna Nannini.

Meno male che c'è il mare, meno male che c'è CFMB 1280 con noi tutto il giorno. Ovviamente oggi abbiamo tanti appuntamenti, come quello con il violinista che fra poco ci raggiungerà in studio per suonare live. Non vediamo l'ora. Poi oggi, lo sappiamo, è un martedì ricchissimo, perché più tardi arriva anche l'appuntamento con Vittorio Giordano con A Tutto Sport, poi con Ivana Bombardieri alle 15. E che dire, seguiteci anche sui nostri social, sul canale YouTube delle radio, ma anche sul mio personale, Vittoria Zorfini, per tanti contenuti extra. Noi continuiamo con tanta bella musica. Allora, questo secondo me è proprio il loro periodo. In questo giugno inoltrato, Tiro Mancino, Due Destini, perfetto.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati. Un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi provvedimenti cautelari ma solo ordini di perquisizione, domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni, agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione, in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera, un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN conteggia è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese. Il Pakistan, fin qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
5: Previsioni del tempo.
4: 20 gradi fuori dai nostri studi. Giornata soleggiata perfetta per andare a legare i fagiolini. Eh sì, questo me lo raccontate voi di quello che fate mentre ci ascoltate. Attenzione però perché oggi ci sarà l'indice di umidità alto, così come raggi UV, quindi proteggetevi dal sole. In pomeriggio aumento della nuvolosità, minima per stasera è di 19 gradi. Mercoledì invece probabilità di pioggia con rischio temporali nel tardo pomeriggio. Massima prevista per domani di 28 gradi, un indice UV elevato ma non come oggi, scenderà a 6. Minima prevista per domani di 21 gradi. Giovedì invece la massima sarà di 28 gradi con pioggia, rovescio, minima di 21 gradi. CFMB. Ossia Ambris Buovo Dri, Vittoria Zorfini con voi in questa mattinata insieme. Noi ovviamente ascoltiamo le più belle canzoni di sempre, le novità del momento, e tra le più belle canzoni di sempre c'è sicuramente ovviamente questa, Tullio De Piscopo con Andamento Lento.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olio extravergine Mastro 7,99, carta igienica Royal 15,30 8,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
4: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: bene così.
1: Fortuna, Emma Marrone, ben trovati in questa nuova ora insieme, anche se da un pezzo che l'abbiamo riniziata a 9 e 15 minuti. Io lo ripeto, noi siamo in sostituzione di Silvio, Silvio torna, perché me l'avete chiesto in tantissime e tantissime, avete ragione, manca anche a noi, ma tenete duro, torna presto il nostro Silvio e anche il nostro Ivan Ristelli. Intanto però restate lì, perché fra poco viene a trovarci il violinista Marco Santini. Ha cantato, o meglio, ha suonato il suo violino in mezzo alla gente durante la festa di Casa d'Italia dedicata alla Repubblica Italiana in occasione dei festeggiamenti di questi 80 anni di Repubblica, 90 di Casa d'Italia. Ne parliamo più tardi nella prossima ora, anzi seguiteci anche sui nostri social, sia FMB 1280 ma anche Vittoria Zorfini, così potete seguire la live anche video. Poi queste live dove le potete recuperare e rivedere? Potete recuperarle e rivederle ovviamente sul sito della nostra radio www.cfmb.ca, ovviamente sul nostro canale YouTube, quello della radio CFMB 1280, e ovviamente sui miei canali personali Vittoria Zorfini. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: tutti i grandi successi su CFMB 1280.
1: Potevamo scegliere tra mille novità del momento. Torna a trovarci Biagio Antonacci con il brano You and Me. Si tratta del nuovo singolo inedito quest'estate, peraltro a tantissime date, 4 arene, insomma siamo felicissimi per lui. In realtà è già in rotazione radiofonica da un po', ma lo consideriamo ancora una novità se vogliamo. Poi a noi Biagio piace tantissimo da quel tempo in cui cantava Iris a tante altre, e noi continuiamo ovviamente a seguirlo, anche ascoltare i suoi brani, soprattutto quelli nuovi, anche perché c'è bisogno sempre di Biagio Antonacci con questo sound così riconoscibile che ha costruito poi soprattutto negli ultimi anni, se vogliamo. You and Me, Biagio Antonacci.

0: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514 804 2505.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

va bene, se non vi dispiace. È così, ragazzi, va così, va così. Allora, se vi state domandando cosa stia succedendo in questo momento, magari non vi sta prendendo il telefono, magari siete in realtà le prese con la sanità, ma non nulla dei servizi da computer, beh, a quanto pare c'è stato un problema con la fibra ottica che è stata recisa. E quindi ci sono diversi, tre in particolare, centri integrati di servizi sanitari e sociali, i CIS, che erano stati interessati da un guasto informatico a partire da lunedì e a quanto pare oggi soltanto sono riusciti a tornare alla normalità. Quindi insomma è una notizia abbastanza recente, tra virgolette, e sì, non deve essere semplice, anche perché soprattutto quando adesso si muove tutto il sistema informatico, come dire, non è evidente poi quando funziona internet, ma anche il servizio sanitario, un po' con Katy Perry e Justin Trudeau, che calcano il loro primo fanno la loro prima uscita pubblica e camminano sul tappeto rosso come coppia ufficiale. Tutti gli occhi erano puntati su

il nostro sale. Voi direte: non ho sentito niente, Vittoria, perché la base era alta. E avete ragione, avete ragione. Volevo dire soltanto, quindi non so cosa avete ascoltato, che niente, oggi si parla tanto anche di Justin e Katy Perry, perché sono stati visti sul loro tappeto, cioè hanno fatto il loro primo tappeto rosso insieme da coppia ufficiale. Dicevo soltanto viva l'amore, anche perché adesso ci aspetta una canzone di Sal Da Vinci. E prima mi domanderete: cosa hai detto che c'era la base alta? Ho detto soltanto che c'era una panne électrique, che c'è stato un guasto alla fibra ottica a 3 centri integrati dei servizi sanitari e sociali chiamati CIS, che erano stati interessati da un guasto informatico, ma adesso sembra che la situazione sia rientrata. Allora, adesso tornando a parlare di amore, chi meglio di Sal Da Vinci con la sua nuova poesia?

0: Dai, nonna, che tardi, dammi il vestito che c'ho l'aereo.
1: Ma quale vestito?
0: Come quale vestito? Quello che ti ho dato da stirare da smacchiare, no? Quello da prete, eh?
1: Me sono scordata, l'ho mandato in tintoria.
0: No!
1: E perché c'ho l'artrosi oggi? Non posso tenere il ferro in mano.
0: Ma come, io devo partire, ma lo mando in tintoria.
1: E mettere quello del principe de Galles che ti sta in amore addosso.
0: Sì, mo i preti vanno in giro col principe de Galles.
1: Beh, ormai non fa tanto lunga, va giù dal soggino che vedrai che è pronto e strapronto.
0: Mannaggia la miseria.
1: Ma che te stai a bere, il latte mio? Ma ci ho messo 25 gocce di lassativo.
0: Quante?
1: Ah, a me 10 non mi fanno niente.

Ehi, ti aspettavi? A che storia pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Sento

Io lo so che questa canzone piace a tanti e tantissime. C'è questa canzone, c'è a chi piace e chi mente, perché è così. Andrea Sannino arriva ovunque. Questa era la sua Via Partenope. Sono le 9:35 minuti. Più tardi avremo in diretta con noi il violinista che ha suonato qui a Casa d'Italia come invitato speciale per la festa della Repubblica. Sarà con noi, suonerà live. Lui si chiama Marco Santini. Non vediamo l'ora di averlo qui ai nostri microfoni. Intanto vi posso dire che ci sono buone nuove sul fronte della tecnologia. C'è una nuova scoperta, e chi lo vanta questo nuovo primato, questa nuova scoperta? Un team del Polytechnique de Montréal ha identificato un nuovo materiale organico che potrebbe aumentare significativamente le prestazioni dei chip fotonici senza richiedere modifiche sostanziali alle infrastrutture esistenti. Questo cosa vorrebbe dire? Beh, vorrebbe dire che in futuro si potrebbe riuscire a ridurre quello che è il grandissimo consumo di elettricità dei data center richiesti dai sistemi di intelligenza artificiale generativa. Quindi una scoperta che potrebbe rivoluzionare questo campo, anche perché, lo sapete, in questi giorni proprio si sta parlando delle scelte di Carney a favore delle nuove tecnologie, senza però tenere troppo conto del territorio, e sicuramente i data center sono un elemento chiave in tutto questo. Ma sapere che la tecnologia anche in questo senso sta andando avanti, peraltro da Montreal, è sicuramente motivo di vanto e d'orgoglio. Poi come andrà a finire noi questo non lo possiamo ancora sapere, però insomma ci tenevo a darvi questa notizia, che insomma è bella quando c'è una scoperta in questo senso, è sempre positiva. Tornano i The Colors, Tu con chi fai l'amore.

E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E dopo la tournée europea tornano a Montreal per presentare il loro nuovo album. Sto parlando dei Bipolar con Something Out of Nothing. Noi intanto andiamo ad ascoltare il loro singolo, questo è Kiss Burn.

sono distratto, sono caduto dal letto, mi sono svegliato senza neanche capire, e poi subito uscire e pensare a qualcosa che avevo scordato, una carezza rubata alla rosa che avevo piantato e che cambia colore alle 7 di sera. Che storia, è un racconto a due voci come quando pioveva, e un uccello cantava e il cielo si apriva, sembrava una mano che ci stringeva nel caldo di luglio, ed il giorno cambiava e una voce diceva

distratto, sono caduto dal letto e sembrava di essere altrove. Un tramonto più lungo, in un posto migliore, na na na na na, na na na na na. Ma canti senza la voce e non ritrovi la strada che ti dica di andare, di accelerare. Non ritrovi più un'ombra sotto cui riposare. Tutto sembra sforzato e qualcosa hai lasciato in tutto il tempo trascorso. Ma di ogni tua cosa tu dammene un sorso.

0: Antonio Gramentieri in arte, Don Antonio in diretta con Gozzano. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata insieme, ma rimanete lì perché adesso arriva Marco Santini con noi in diretta, suonerà live per noi. Noi intanto chiudiamo queste bellissime 4 ore insieme con Via con me Paolo Conte, grazie Siambris Buabodri, grazie a tutti voi, ma restate lì, noi arriviamo subito da voi.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore.

0: Bella musica porta belle persone. Diamo il benvenuto a Marco Santini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, grazie per essere qui. Ti ho strappato peraltro dal nostro Marco Luciani Castiglia, che salutiamo. È stata una lotta, quindi ho vinto io. Grazie Marco.
1: Grazie Marco per questa connection.
0: Beh sì, in realtà la connection noi l'avevamo già fatta. Poi di sera mi chiama e mi fa: no, ma aspetta, gli orari, le cose. Ho detto no, vinto io, grazie. No, scherzi a parte. In realtà con Marco avete in comune la geografia.
1: Già, siamo entrambi marchigiani. Lui di provincia di Ascoli, io provincia di Ancona. C'è un po' di rivalità calcistica, ma io non seguo il calcio, mentre lui sì. E quindi
0: comunque potete essere amici.
1: Siamo ottimi amici, già.
0: Marco Santini, grande violinista che abbiamo avuto il piacere di ascoltare dal vivo a Casa d'Italia, anzi salutiamo la direttrice generale Giovanna Giordano e il presidente Perry Mazzanti, che hanno ospitato questo 2 giugno, quindi festa della Repubblica, anche se era il 4, però abbiamo celebrato questi 80 anni di Repubblica a Casa d'Italia, e tu ti sei esibito con questi video meravigliosi sullo sfondo e mentre suonavi.
1: Ma per me è stato un onore essere invitato qua, perché poi quando si viaggia nel mondo, nelle comunità di italiani, di corregionali, si incontrano sempre persone molto molto belle, molto profonde, con legami fortissimi con la terra di origine, e a volte la terra si ama di più da fuori che quando ci si sta dentro.
0: È vero, questo che hai appena detto è un po' quello che è emerso durante anche tutti i vari discorsi dei vari ospiti e rappresentanti in questa appunto giornata dedicata alla festa della Repubblica. Io ti chiederei se è la prima volta che sei qui a Montreal.
1: Già, è la prima volta, e sono davvero affascinato da questa città, da queste molte lingue che si parla, da questa miscela di contaminazioni, di
0: tantissime,
1: veramente, veramente qualcosa di eccezionale.
0: E poi so che sei stato assoldato per mille impegni, perché quella della festa della Repubblica era una cosa, ma poi in realtà ci sono tanti eventi collaterali a cui hai partecipato e parteciperai.
1: Ma sì, diciamo che sono ospite della famiglia marchigiana degli emigrati marchigiani, e quindi, come dicevo prima, si incontrano belle persone, e quindi poi si va in una casa di campagna per un piccolo concertino privato.
0: Che bello!
1: Ieri siamo stati in una casa bellissima, a casa di Erminio. Poi oggi andremo in un centro di anziani. Mm-hmm. Quindi quando sto una settimana fuori, cerco di usufruire del tempo, tutto quello che si può,
0: assorbire tutto quello che si può,
1: tutte le emozioni che posso portarmi a casa nella valigia, ne faccio tesoro.
0: Assolutamente. Allora, sui nostri social, CFMB1280, ma anche quelli di Marco Santini, su quelli di Marco io non ho postato niente, però su quelli della radio invece ho postato proprio della festa della Repubblica un video dove suoni anche in compagnia degli artisti che ti hanno preceduto sul palco: Marco Cagliari, Giacomo Lariccia, Don Antonio, che abbiamo appena ascoltato. E quanto vi siete divertiti a suonare tutti insieme?
1: Beh, è stato bellissimo. È stato bellissimo perché loro lo dovevano suonare prima e io avrei dovuto suonare dopo. Ma nell'ultimo brano c'è stata proprio quella che...
0: Questa fusion
1: musicale, ovviamente improvvisata, non c'è neanche bisogno di dirlo. Mi hanno detto: dai, vieni sul palco, e niente, con un accordo parte tutto. Cioè,
0: da pubblico posso dire che è stato molto bello, tanta bella energia, tante belle persone, un po' la magia di quello che succede quando ci sono gli spettacoli dal vivo. E detto questo, io oggi ti ho chiesto, se magari non disturbavamo troppo, di chiederti di fare anche qualche pezzo live.
1: Ma io direi che non c'è alcun disturbo, anzi è un grosso piacere e un onore che date a me di potermi esibire qui in questo bellissimo studio.
0: Meno male, speriamo che l'acustica vada bene, penso di sì.
1: Sì, ma dai,
0: tu che sei un esperto.
1: La musica va bene ovunque. Cioè,
0: bello, bella risposta, mi piace. Che ci fai ascoltare di bello?
1: Ma non lo so, l'altro giorno ho suonato un piccolo omaggio ai due inni nazionali, mm-hmm, forse l'inno italiano e l'inno canadese, che spero di ricordare bene perché...
0: È così, è tutto all'improvviso, è tutto live.
1: Prendete quello che c'è.
0: Okay. Marco Santini.

0: Io penso che tu abbia commosso tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno seguendo adesso, sia dai social che dalla radio, veramente super emozionante. Poi a questa distanza arriva ancora più forte.
1: No, è anche per me emozionante suonare sempre un inno italiano accostato al paese dove sto in quel momento, dove vivo e dove cerco di carpire tutto quello che si può.
0: Eh sì, anche perché comunque non... magari quando si viene qui non ci si aspetta di trovare un'italianità così forte, così grande. Cioè, se pensiamo che Casa d'Italia ha appena compiuto 90 anni, la Repubblica Italiana 80, caspita.
1: Poi tra l'altro è un edificio bellissimo, entrando lì si vede proprio che si respira italianità, non sembra proprio di essere qua ma in un pezzo
0: sì,
1: d'Italia.
0: Sì, perché poi all'interno c'è tutto il racconto della comunità italiana, di quello che è stato fatto negli anni, ci sono sempre mostre attive ed è bello appunto poter incontrare musicisti e suonare musica appunto dal vivo.
1: E io spero di tornare presto a Casa d'Italia, chissà.
0: Ma noi ti aspettiamo,
1: chissà.
0: Ma in realtà ho già sentito che forse ci sono dei progetti futuri, non imminenti però...
1: Ma
0: magari.
1: Io lo spero tanto perché mi sono trovato veramente, veramente bene.
0: Ma penso che veramente tutti quelli che hai incontrato siano rimasti molto contenti. Penso che la cosa sia veramente reciproca. Io chiedo spesso agli artisti in particolare come hanno iniziato il loro percorso, perché ci vuole anche coraggio a seguire i propri talenti.
1: Credo che tante cose accadono anche un po' per caso. Io, mia madre mi diceva che io ero appassionato dello Zecchino d'Oro, ovviamente tutti conoscerete.
0: Chi non se lo ricorda.
1: Chi non se lo ricorda lo Zecchino d'Oro. E quindi stavo sempre appiccicato alla TV. Allora un giorno mi ha iscritto a dei corsi musicali propedeutici, a qualsiasi tipo di strumento. L'insegnante di propedeutica suonava il violino, quindi un giorno mi ha messo in mano il violino e tac, così è andata.
0: E così è andata.
1: Se avesse suonato qualcos'altro...
0: Magari suonavi dell'altro.
1: Poi da lì ovviamente mi sono appassionato, ho fatto gli studi con pianoforte, viola, quelli che si sono da conservatorio, ma spazio anche a batteria, chitarra, fisarmonica, e sì. Anche perché poi... Tutti questi strumenti servono quando vado a comporre musiche per multimedia, per video, per spot.
0: E oltre ad essere violinista sei anche compositore.
1: Sì, è una parola che mi fa molta paura, quindi io diciamo che racconto storie con la musica, ecco, questo è un po' quello che cerco di qui. Dove vado in un viaggio, una storia, un posto che mi affascina, cerco poi di raccontarlo tramite brani strumentali, ecco.
0: E questo lo fai anche attraverso il mondo, attraverso l'Europa in particolare, giri molto?
1: Giro, adesso ho due bambini piccoli quindi giro un pochettino meno, ma giro sempre con grande
0: piacere. Come si chiamano?
1: Si chiamano Rodolfo e Regina, che io saluto dall'altra parte del mondo.
0: Ciao Rodolfo,
1: ciao
0: Regina.
1: Ciao ciao ciao. Però davvero quando vado in un posto cerco di carpire tutto quello che c'è e di ascoltare storie. Faccio un piccolo esempio. Poco tempo fa erano in Australia, sempre nell'associazione di marchigiani emigrati all'estero, e una signora di 94 anni mi ha raccontato quando fece il viaggio in nave dall'Italia all'Australia, un mese e mezzo. Lei aveva 7 anni e sua sorella ne aveva 4. Durante il viaggio sua sorella si è ammalata, è morta e l'hanno dovuta gettare in nave. Mm-hmm. E lei a 94 anni raccontava questa cosa con le lacrime agli occhi. E da lì, per esempio, da quella forte emozione che io vivo ancora raccontando e pensando a questa storia, è nato un brano che si chiama Elegia, che parla proprio dei migranti. Mm-hmm. Ecco, questo è un po' quello che cerco di trasmettere con la musica.
0: E ce ne puoi far ascoltare un pezzettino?
1: Sì, certo.
0: Io chiedo, poi sì. Tu mi dirai.

0: Ma veramente commovente, anche nostalgica e dolce, sì, allo stesso.
1: In questo caso cercavo, poi con l'armonia sotto si capisce meglio, ho cercato di descrivere la tristezza di un migrante che parte, che lascia tutto, ma comunque alla fine lasciare sempre un piccolo posto alla speranza, perché poi è quello che riempie la valigia del migrante.
0: Vero, assolutamente vero, soprattutto immagino la valigia di chi è venuto qui tanti anni fa in tutt'altra condizione. Caro Marco, resta con noi ci fermiamo un attimo, anche voi mi raccomando restate con noi.

0: Eh beh, che emozione anche questa di canzone che sarà, devo dire, anche questa è una canzone molto legata a chi parte.
1: Eh già.
0: Invece tu vieni a trovarci, ma noi fa super piacere.
1: Ma anche a me, devo dire, anche a me, quindi io ti aspetto, vi aspetto in Italia, cioè non vi invito tutti a casa mia perché non è così grande, però
0: una alla volta ci entriamo, un caffettino,
1: una cosa. Però se passate in estate, quando faccio diversi concerti,
0: Perché adesso si apre la stagione.
1: Adesso si apre la stagione, ne faccio uno in particolare a cui tengo tantissimo, che è il concerto all'alba a Numana, sul Monte Conero, che è un monte a picco sul mare Adriatico. Abbiamo iniziato tanti anni fa questo concerto con Franco Cerri, che era un grandissimo chitarrista jazz. Lui adesso non c'è più, io lo continuo, ma il 14 di agosto vedere 3.000 persone lì aspettando l'alba e condividendo questo momento è sempre una cosa
0: incredibile, sì, veramente pazzesca.
1: Vi aspetto 14 agosto
0: all'alba. No, l'alba la facciamo insieme, però non presentatevi all'alba, però un attimo prima, quello sì. Prima parlavamo dei video che hai fatto proiettare durante il tuo spettacolo a Casa d'Italia, e ti volevo chiedere un po' come mai ti è venuta questa idea e dove li hai girati.
1: Credo che, allora, li ho girati fondamentalmente quasi tutti nella mia regione. Perché la regione Marche è un po' molto simile alla Toscana, meno conosciuta, purtroppo o per fortuna, dico, perché rimangono ancora un po' qui
0: autentica,
1: posti autentici.
0: Non che la Toscana non lo sia, però essendo tanto conosciuta affronta anche un grande turismo.
1: Esattamente, e quindi ho pensato di realizzare dei video per promuovere in qualche modo il territorio, per legarlo alla musica, perché poi mi piace molto come la musica si sposi alle immagini, e quindi ne ho girati alcuni sul mare, alcuni in montagna, sui nostri Sibillini, che sono montagne non molto imponenti.
0: Ma non sono video solo di bellezze naturali e luoghi, ci sei tu che suoni, ecco, quindi
1: sì,
0: sono caratteristici.
1: È proprio quello di dare un suono al territorio, quindi quando vedo un posto, una villa storica, immaginarmi che tipo di brano potrei suonare lì.
0: E lasciarti ispirare dal luogo, poi,
1: esatto,
0: fondamentalmente.
1: Esatto. C'è un brano particolarmente famoso che è Con te partirò, per esempio, la moglie di Andrea Bocelli è una nostra compaesana, è di un paese vicino a dove vivo io, quindi più volte ci siamo incontrati anche con Andrea a casa sua o a New York in qualche evento molto speciale. E quindi, per esempio, c'è una villa storica del 700 di Filottrano, che è una piccola città delle Marche, e ho pensato che lì si sposava bene questa cosa del Con te partirò. Ma per caso ne volete sentire un pezzettino?
0: Ma assolutamente.
1: Ma
0: sì, grazie. Caramba, perché ci stava benissimo.

0: stupenda. Era tantissima la voglia di cantare, ma non volevo paragonarmi al maestro, per carità.
1: Cantare non è un paragone, anche dar sfogo alle proprie emozioni. Tutti cantiamo sotto la doccia.
0: Assolutamente. Quindi... tu canti sotto la doccia?
1: Sì, non perdo molto tempo per lo shampoo, però canto lo stesso.
0: No, ma in generale non bisogna, come dire, indugiare troppo sotto la doccia per lo spreco d'acqua, quelle robe lì, ma in generale. No, però... perché c'è l'acustica bella in bagno.
1: Brava,
0: non lo dice nessuno, ma quella è la verità.
1: Come la tromba delle scale, la doccia.
0: Sì, la nostra cucina della radio, dopo te la mostro, un'acustica perfetta. Bellissimo. Per... sì,
1: come
0: sì,
1: le
0: sì,
1: chiese,
0: sì.
1: Spesso.
0: Come le chiese.
1: Sono bellissime, un'acustica bellissima.
0: Una volta qui a Montreal sono andata ad assistere a un concerto di chitarra elettrica, però ce n'erano mille in una chiesa. Devo dire, è stato qualcosa di vibrava dentro, una roba che non saprei spiegare diversamente. Senti, invece c'è un racconto molto bello e molto personale che ti riguarda, che ti è capitato nella vita, e se ci puoi un po' raccontare di una tua canzone in particolare, di un tuo brano.
1: Diciamo che questo è il brano che ha segnato un po' la svolta personale musicale della mia vita, perché io vengo dalla musica classica, ero primo violino in una orchestra d'archi tedesca e ho sempre studiato classica, però avevo sempre un occhio all'improvvisazione, a scrivere melodie, ma non avevo mai concretizzato nulla. Poi un giorno viene da me uno scultore che si chiama Nazareno Rocchetti, che aveva scolpito un Cristo nero, di granito nero d'Africa, alto più di 5 metri. Questo Cristo senza croce abbraccia fisicamente e ideologicamente tutta la nostra regione da nord a sud, e l'ha posizionato in un posto che si chiama il Balcone delle Marche, Cingoli, e mi ha chiesto: tu mi devi scrivere un brano. E io non avevo mai scritto un brano, quindi dico: ma vediamo. Sono andato in questo posto guardando questo Cristo senza croce che abbraccia tutte queste colline fino al mare, e ho scritto una semplice melodia, perché semplice era quello che avevo sentito, semplice e profondo.
0: Scusami, ancora una volta ti sei lasciato ispirare dal luogo.
1: Eh sì. Poi un giorno, suonandolo in una tournée in Argentina, senza che io sapessi nulla, questo brano ha significato tanto per un momento difficile di un argentino, e era stato appena eletto Papa Francesco. Questo signore, tramite una sua conoscenza di studi, che era diventato segretario del Papa, va in visita al Papa. E siccome non sapeva cosa portare in regalo, perché se avesse portato il mate, ovviamente il Papa ne avrebbe avuti tantissimi, porta questo CD masterizzato dicendo al Papa che questo brano era stato importante per lui. Io non sapevo assolutamente nulla. A che un giorno ricevo un messaggio sul cellulare. Ciao. Sono il segretario di Papa Francesco.
0: E tu dici: vabbè, è uno scherzo.
1: Questo è uno scherzo o spam.
0: Esatto.
1: Mi dai una mail? Oddio.
0: Adesso gli do l'email, mi ruba tutti i contatti. Che succede?
1: Ho detto: vabbè, rischio, al massimo arriverà.
0: Dai, al massimo lo blocco.
1: Al massimo avrò un call center del Papa che mi chiama. Do la mia mail e dopo 2 giorni ricevo una mail bellissima del Papa che dice: che Dio benedica te, il Cristo delle Marche e chi lo ascolta, e che il suono del tuo violino diventi una lode al creato. Allora, io lo racconto sempre con senso del dovere, oltre all'emozione, perché pensare che Papa Francesco, appena eletto, immagino avesse avuto qualche impegno.
0: Immagino di sì.
1: Ma nonostante questo, ha preso 5 minuti della sua vita per ascoltare un CD e scrivere una mail per dare una felicità assolutamente, cioè una cosa non dovuta. Non c'era un bambino malato, un anziano che magari sarebbe stato un po' più giusto, tra virgolette. Lui, per dare una felicità a uno sconosciuto, ha impegnato 5 minuti della sua vita.
0: Poi perché evidentemente questo CD è quello che c'era all'interno, lo aveva colpito veramente.
1: Sì. Però credo che questo sia anche proprio il modo in cui noi dovremmo vivere, svegliandoci la mattina, cercando di dare una piccola felicità a chi lavora con noi, a chi incontriamo per strada, un piccolo gesto che magari per noi è poco, e credo che se tutti facessimo così, allora forse il mondo sarebbe leggermente migliore.
0: Come si chiama la melodia che ci fai ascoltare?
1: Si chiama Il Cristo delle Marche.

0: Veramente stupenda, non vorrei neanche entrare in diretta per rimanere immersa in questa emozione che ci hai appena regalato qui in diretta.
1: Grazie.

0: Taccuino Sociale.
1: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
3: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert, situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane

0: donne donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

Ben trovati in questo 160esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. Nel 68, nella villa suburbana dell'Iberto Faonte, muore suicida l'imperatore romano Nerone. Si è pugnalato alla gola con l'aiuto del suo segretario Tiberio Claudio Epafrodito. Un'azione maturata per sfuggire alla morte per fustigazione, a cui era stato condannato dal Senato che lo aveva dichiarato nemico della patria. 1311, con una partecipata processione per le vie cittadine, la pala d'altare denominata Maestà, realizzata da Duccio di Boninsegna, viene trasferita dal suo studio al Duomo di Siena per essere collocata all'interno della cattedrale. Lunga 4,25 metri per 2,12, prende il posto della Madonna dagli Occhi Rossi, esposta dal 1225. 1588, ci spostiamo a Venezia, dove venne posata la prima pietra per la costruzione del nuovo ponte Rialto in sostituzione di quello in legno crollato nel 1524. Il nuovo ponte verrà realizzato dall'architetto Antonio da Ponte, succedeva 438 anni fa. 1797, approvata la Convenzione di Mombello voluta da Napoleone Bonaparte, sancisce la fine della Repubblica di Genova e prelude alla nascita della Repubblica Ligure, che avverrà poi il 14 giugno, succedeva 229 anni fa. 1815, sottoscritto l'atto finale del Congresso di Vienna, che dopo la vittoria su Napoleone mira a ripristinare i precedenti regimi, ricollocando sui rispettivi troni europei i legittimi sovrani e favorire la pace in Europa. Abbiamo poi il primo brevetto statunitense per la protesi dentaria, risale al 1822 a New York, se l'ha inventata il dottor Charles Grant. Spostiamoci adesso in Inghilterra, perché nel 1870 a Gochill muore 58enne lo scrittore Charles Dickens, l'autore di David Copperfield, di Oliver Twist, Il canto di Natale e tanti altri. Intanto nel 1889 venne inaugurato a Roma il monumento al filosofo, scrittore e frate Giordano Bruno. La scultura in bronzo, opera di Ettore Ferrari, viene collocata nella famosissima Campo dei Fiori. Abbiamo poi nel 1898 la Cina che concede in affitto il territorio di Hong Kong alla Gran Bretagna. L'accordo vincola le due nazioni per 99 anni. 1934, il personaggio di Paperino debutta al cinema nel film La gallinella saggia, prodotto da Walt Disney per la regia di Wilfred Jackson. Il cortometraggio ha una durata di 8 minuti. Si parla del Giro d'Italia 1940, la 28esima edizione, si chiude con la vittoria del ventenne Fausto Coppi, che alla sua prima partecipazione diventa il più giovane vincitore nella storia della gara. Veramente un'impresa, mi verrebbe da dire. 1958, a Luco del Mugello muore il cane Fido, che si è recato ogni giorno per 14 anni alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del suo padrone Carlo Soriani, morto durante i bombardamenti aerei del 1943. 1962, ottenuta l'indipendenza dall'Inghilterra il 9 dicembre precedente, nell'Africa centro-orientale viene fondata la Repubblica di Kandaniga, una repubblica parlamentare nel Commonwealth britannico. 1970, 59 anni fa, l'università statunitense Princeton nel New Jersey laurea ad honorem in musica il cantautore Bob Dylan, distintosi per l'eccezionale poetica musicale. Rifiuta di indossare il tocco, il famoso cappello accademico, accettando solo la toga, a cui applica un nastro bianco come simbolo di pace e fatica a nascondere l'insofferenza per il cerimoniale, in particolare quando gli viene definito voce della sua generazione, insomma, lui non si sentiva così. 1976, Prospero Gallinari e Renato Curcio, imputati nel processo in corso a Torino contro le Brigate Rosse, dichiarano che l'uccisione del procuratore Francesco Coco, avvenuta il giorno precedente, è stata l'esecuzione di un nemico del proletariato, succedeva 50 anni fa. 1977, i gruppi laici ripresentano alla Camera dei Deputati italiana la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, che era stata però già bocciata al Senato, succedeva 49 anni fa. 1977, l'ex componente dei Beatles George Harrison divorzia dalla moglie Patti Boyle.
I due si erano conosciuti nel 64 sul set di A Hard Day's Night e si erano sposati 2 anni dopo. Il divorzio chiude ufficialmente una relazione che si era interrotta 3 anni. Per 3 anni prima, quando Patti, lasciato George, intraprese stabilmente una relazione con il chitarrista Eric Clapton. 1979, sulla base di una legge risalente al 1865, il sindaco di Genova Fulvio Cerofolini dispone la requisizione di 48 appartamenti sfitti e li assegna con l'equo canone a famiglie sfrattate. 1981, a San Benedetto del Tronto, un comando di 4 terroristi sequestra Roberto Peci, fratello 25enne di Patrizio, l'ex brigatista rosso, primo collaboratore di giustizia appartenente alle BR. Gli è stato fissato un appuntamento in via Boito per installare un'antenna TV e, giunto sul posto, venne caricato su una Fiat 127 rossa. 1982, l'etichetta discografica RCA italiana pubblica Titanic, l'8° album del cantautore Francesco De Gregori. Le nuove canzoni contenute in un album dedicato al disastro incombente sull'umanità arrivano a 3 anni dal precedente lavoro intitolato Viva l'Italia. 1983, il partito conservatore britannico che fa capo ancora a Margaret Thatcher vince le elezioni per il Parlamento, per la Lady di Ferro e la conferma del mandato di primo ministro che ricopre dal 1979. 1984, il parco giochi Disneyland festeggia con i suoi ospiti il 50° anniversario della nascita di Paperino. Sicuramente è il posto giusto quello di Disneyland per festeggiarlo. 1988, la RCA italiana pubblica Dalla Morandi l'album nato dalla collaborazione tra gli artisti Emiliani Lucio e Gianni, anticipato nelle precedenti settimane dal singolo Vita. Tra i 18 brani che lo compongono, oltre a reinterpretazioni di classici dei due artisti, figurano Dimmi Dimmi, Pomeriggio in Ufficio ed Emilia con Francesco Guccini. Sarà uno dei maggiori successi dell'anno. 1993, il principe ereditario giapponese Naruhito, il 30enne primogenito dell'imperatore Akihito, sposa nel tempio Shinto di Tokyo la 29enne Masako Wada. I due si conobbero nel 1986 grazie a un tè organizzato dall'infanta Elena di Spagna. 1999, muore novantenne a Milano l'attore Ernesto Calindri, interprete di molti film e spettacoli teatrali di successo. È ricordato anche per l'interpretazione di celebri spot pubblicitari in cui invitava a combattere il logorio della vita moderna. E chi se lo dimentica? Succedeva 27 anni fa. E intanto nel 2021 all'asta New York la moneta d'oro da $20 Double Eagle messa nel 1933 viene venduta al prezzo record di $18 milioni. Era stata coniata in 445.000 esemplari e ritirata prima della distribuzione per la sospensione del sistema aureo. L'unico esemplare circolante aveva ottenuto per errore un permesso di esportazione per Re Farouk d'Egitto. Succedeva solo 5 anni fa. Io direi che per ora è tutto, siamo arrivati al momento del proverbio del giorno che ci ricorda con un po' di ironia che nella vita non si può ottenere ciò che si desidera senza essere disposti a fare qualche piccolo sforzo o sacrificio. Il gatto desidera i pesci ma non vuole bagnarsi le zampe.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine Mastro 7,99. Carta igienica Royal 15,30 8,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: conoscete una coppia che si sposa? Volete

0: lasciami a non ci pensare.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

auguri a tutti i nati e a tutte le nate oggi in questo 9 giugno. Ariete, ripresa decisa. Luna nel segno e sole favorevole vi danno presenza, velocità e voglia di comandare il gioco. Nel lavoro potete farvi notare, chiudere una richiesta, imporre un ritmo più serio. Mercurio in quadratura però sporca messaggi, documenti e risposte di fretta. Toro. La Luna entra in una zona più riservata e vi rende meno disponibili ai ritmi degli altri. Mercurio favorevole aiuta messaggi, pratiche, contatti utili, ma conviene scegliere bene a chi dare retta. Marte nel segno vi dà forza e resistenza, però vi rende poco pazienti con chi gira intorno alle cose. Gemelli. L'aria cambia e torna più utile. Luna e Sole a favore portano contatti rapidi, notizie, collaborazioni e margini migliori. Nel lavoro potete chiedere, proporre, recuperare una conversazione rimasta a metà. In amore serve leggerezza concreta, esserci, rispondere e non sparire per fare quelli interessanti. Cancro, giornata tesa. Luna e Saturno in quadratura portano ritardi, pressioni, responsabilità e umore meno morbido. Mercurio nel segno vi aiuta a dire le cose, ma il tono può diventare tagliente. Nel lavoro, occhio a scadenze, capi, regole e risposte date per stanchezza. In famiglia non assorbite ogni problema. Leone. La Luna amica e Sole favorevole vi rimettono in corsa. Colloqui, risposte, inviti e iniziative possono dare risultati rapidi. Nel lavoro puntate su proposte chiare e alleanze utili, senza pretendere applausi immediati. Marte in quadratura resta il punto critico. Attenzione a stanchezza, schiena e contratture. Vergine, si lavora meglio dietro le quinte. Mercurio favorevole sostiene conti, mail, scadenze e conversazioni delicate, mentre Marte favorevole vi dà tenuta e capacità di decidere senza perdere tempo. Il sole contro può portare distrazioni o pressioni da colleghe superiori. Non rincorrete tutto. In amore, meno analisi e più presenza. Bilancia. La Luna in opposizione mette in primo piano partner, clienti, colleghe e persone che chiedono più di quanto diano. Il Sole favorevole vi tiene lucidi e vi aiuta a trattare, ma Mercurio contro rende facili i fraintendimenti. Nel lavoro servono condizioni scritte e non accordi vaghi. Scorpione. Si procede con meno aiuti immediati, ma con buone carte in mano. Mercurio favorevole sostiene colloqui, richieste, firme e chiarimenti. Giove e amico protegge soldi e appoggi utili. Marte in opposizione porta tensioni con partner e collaboratrici. Se vi provocano, rispondete asciutti. Non armate come una commissione d'inchiesta. Sagittario. La Luna torna favorevole e l'aria cambia. Più movimento, più contatti, più voglia di rimettervi in gioco. Saturno dalla vostra vi rende concreti, mentre il Sole in opposizione continua a chiedere attenzione nei rapporti con partner, clienti e collaboratrici. Giornata buona per proposte, sport, incontri e decisioni rapide. Capricorno. La Luna in quadratura e Mercurio in opposizione, giornata nervosa con imprevisti domestici, ritardi e risposte da misurare. Marte favorevole vi dà energia, ma Saturno in quadratura vi mette addosso responsabilità pesanti, soprattutto in famiglia. Sul lavoro fate solo ciò che potete controllare. Acquario. La Luna favorevole porta a movimento, risposte veloci e una migliore circolazione di idee. Sole dalla vostra aiuta colloqui, proposte e contatti professionali, mentre Marte in quadratura resta una spina su famiglia, stanchezza e piccoli fastidi fisici. Giornata buona per parlare, spostarvi e allenarvi con misura. Pesci. Giornata concreta, utile per conti, scadenze e piccole decisioni economiche. Venere favorevole mantiene buona l'intesa fisica. Marte dalla vostra vi rende operativi e più decisi del solito. Il Sole in quadratura segnala però stanchezza e distrazioni. Sul lavoro controllate dati, orari e messaggi.

0: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio, in primo piano. Il Medio Oriente si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta, Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation perché Tel Aviv non frena. Ancora raid a tiro nel sud del Libano, la corrispondente.
6: I morti sono saliti a 8 nei quartieri orientali della città più grande del sud e soprattutto nelle stesse ore raggiungevano per la prima volta in 32 mesi di conflitto anche i quartieri cristiani di Tiro, gli ordini di sfollamento forzato. È l'area dove migliaia di sfollati in questi mesi si sono raccolti, dove è il quartier generale di Medici Senza Frontiere che infatti ha dovuto sospendere le sue attività, dove facciamo base anche noi reporter internazionali quando alloggiamo a Tiro, e l'agibilità anche della stampa internazionale nel sud viene erosa ogni settimana che passa. L'accusa di Israele è che anche qui si nascondesse Hezbollah, non ha fornito però prove. I leader cristiani hanno respinto queste accuse e alcuni di loro dicono che resteranno nonostante tutto in città e hanno scritto al presidente Aoun, al capo di stato maggiore Haikal. Tra l'altro l'altolà sul Libano è stato dato proprio ieri dall'Iran, altrimenti dice tornerà a colpire Israele.
7: Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
5: Statali, l'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027. Previsti aumenti a regime da 126 a 221 euro. Allora ascoltiamo il commento del ministro Zangrillo.
8: E per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
5: Il ponte sullo stretto di Messina, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta tre persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, già sospeso, un avvocato e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo. Hamouda era stato condannato dalla nostra magistratura per reati compiuti in Italia e recentemente è stato denunciato dalla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentata aggressione. L'epidemia di Ebola in Congo, sono almeno 100 le vittime del virus in meno di un mese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala preoccupazione sulla rapida diffusione dell'epidemia, mentre i casi registrati salgono a 550, contagi che sconfinano anche nella vicina Uganda. Proseguono le operazioni di contenimento nonostante le difficoltà date dall'insicurezza nelle aree colpite e le tensioni tra popolazione e operatori sanitari. La cronaca italiana: a Milano indagini a tutto campo per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
4: La serata in discoteca con un'amica, l'incontro con un ragazzo sulla pista. A un certo punto la giovane esce dal locale con lui, ma arrivano altri tre giovani e la circondano, le impediscono di chiedere aiuto e al buio la costringono a subire una prima violenza. Poi la trascinano in macchina e la portano in un luogo isolato dove l'aggressione prosegue, coperta dall'oscurità e dal rumore del fiume Lambro, poco distante. Alla fine la abbandonano per strada. Raggiunta e soccorsa dall'amica, la ventenne viene portata in ospedale e poi in questura per denunciare tutto.
9: Milano, Simone Gorla, GR1.
5: La visita del Papa in Spagna, Leone a Barcellona, dove stasera presiederà una veglia di preghiera e domani inaugurerà l'ultima torre della Sagrada Famiglia. Il mondo è dilaniato dalle guerre, i cristiani siano martiri di pace, ha detto durante la preghiera dell'ora media in cattedrale, soffermandosi a parlare con i fedeli. Risico bancario: Intesa San Paolo vuole creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena, lo dichiara l'amministratore delegato Messina. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di Banco BPM era stata studiata da mesi. Metà delle filiali di MPS andrebbero a BPER. La Borsa di Milano ci crede, guadagna quasi il 2% ai massimi da oltre un quarto di secolo. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal présente A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Buona estate a tutti, 30 gradi all'esterno dei nostri studi. Chi vi parla è Vittorio Giordano, prontissimo per questa nuova puntata di A Tutto Sport, la rubrica sportiva di Radio CFMB, rigorosamente in italiano, la nostra lingua del cuore. Parliamo di temi che ci stanno a cuore, come tanti sport, ma soprattutto il calcio che adesso è fermo, quantomeno il calcio, quello della Serie A, e riprenderà fra 3 mesi, ma fra qualche giorno, fra 2 giorni, giovedì, comincia il mondiale che si gioca qui in Nord America. Dall'11 giugno al 19 luglio, 104 partite tutte da vivere, pensate, 48 squadre, 12 gironi. Si comincia appunto l'11 giugno, giovedì, alle ore 15 qui a Montreal, con Messico e Sudafrica. Per quanto riguarda le gare del Canada, dunque venerdì 12 Canada Bosnia Erzegovina alle 15, poi giovedì 18 giugno Canada Qatar alle 18 e mercoledì 24 giugno Svizzera Canada alle ore 15. Il sito ufficiale dei mondiali è fifa.com/it per avere le informazioni in italiano. TSN e RDS sono le due emittenti che trasmetteranno rispettivamente in inglese e francese le partite. Si tratta del mondiale numero 23. Sappiamo che non c'è l'Italia e ci dispiace, la terza manifestazione consecutiva che vede l'Italia non partecipare. E insomma, a questo punto meglio non mettere il dito nella piaga, facciamo il tifo per il Canada, che si trova in questo gruppo B insieme a Bosnia Erzegovina, Qatar e Svizzera. Dunque, ogni squadra giocherà, parlando in generale, 3 partite nella fase a gironi. La vittoria varrà 3 punti, dopo, insomma, le prime passano direttamente, le prime e le seconde, poi ci sono anche le 8 migliori terze, quindi chissà che il Canada non possa passare ai 16esimi di finale, che si giocheranno dal 30 giugno dal 30 al 29 giugno in poi, e la grande finale invece si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey alle ore 15 ora di Montreal. Che bello. Dunque, quindi oggi, diciamolo, approfondiremo senz'altro il tema mondiali con un occhio di riguardo per il Canada, ma prima di addentrarci nel tema mondiale parliamo un po' anche del resto. Per quanto riguarda, ahimè, la nazionale italiana, questa ha disputato sotto la guida tecnica ad interim di Silvio Baldini 2 amichevoli inutili, diciamolo. Le reti di Francesco Pia Esposito hanno deciso entrambe le sfide, sia contro il Lussemburgo che contro la Grecia. E basta, adesso l'Italia si prenderà un po' di ferie. Il 22 sarà eletto il nuovo presidente della Federcalcio e conosceremo anche il nuovo allenatore, che potrebbe essere Mancini. Sarebbe un ritorno, quello di Roberto Mancini, sulla panchina azzurra. C'è un'Italia che vince, l'Italia Under 17, che è campione d'Europa dopo aver battuto ai rigori il Belgio. Complimenti quindi ai ragazzi allenati da Daniele Franceschini. Vedete che c'è un'Italia che cresce, che magari più in là ci darà soddisfazioni anche palcoscenici più prestigiosi. Per quanto riguarda la nazionale canadese, bilancio in chiaro scuro per il Canada nelle ultime amichevoli: 2-0 contro l'Uzbekistan e poi 1-1 qui a Montreal contro l'Irlanda. Però insomma, tutto potrà succedere, tutto potrà poi essere diventare diverso, tutto potrà poi cambiare, perché ho visto 2 prove abbastanza scialbe, ma credo che il Canada possa poi mettere una marcia in più durante i mondiali. Lega Pro, l'Ascoli torna in B. So che ci sono tanti marchigiani, tanti originari di Ascoli. Dopo 2 anni in C, l'Ascoli torna in B, battuto il Brescia nella finale di ritorno per 3-0. E poi parleremo anche con un cittadino di Ascoli che vive qui a Montreal. NBA, e i New York Knicks sono avanti 2-1 nella serie finale contro il Sant'Antonio Spurs. Vi daremo aggiornamenti anche su questa serie, che si concluderà nei prossimi giorni. NHL, abbiamo qui la finale di Stanley Cup, la vincente dell'Est contro la vincente dell'Ovest. I Vegas Golden Knights sono in vantaggio 2-1 contro i Carolina Hurricanes. Stasera c'è un'altra partita, la gara 4. Tennis, Zverev vince il Roland Garros, il tedesco ha battuto in finale al quinto set il nostro Cobolli,
Sinner era già uscito prima, è uscito all'inizio della manifestazione. Non aggiornata anche nella Canadian Premier League, finisce in pareggio tra Supra e Pacific FC, 1-1 quindi tra la compagnia, la compagine tra la formazione quebecchese e l'ultima in classifica. Ne parleremo anche con il presidente nel corso Placentino, nel corso della trasmissione. Infine parliamo di motori, Formula 1, Gran Premio di Monaco. Antonelli continua a scrivere la storia, vittoria nel Principato, la quinta consecutiva, secondo Hamilton. Leclerc invece purtroppo a muro. Queste le notizie principali rispetto ai fatti sportivi che sono accaduti nelle ultime 48-72 ore. Adesso andiamo con l'inno ufficiale dei mondiali 2026. L'inno è Dai Dai, cantato da Shakira e Burna Boy. È l'inno ufficiale e lo ascoltiamo, è molto bello, parla di energia, motivazione, unità, resilienza e spirito mondiale. Vai Ocean, che saluto alla regia, vai con questo inno che ci mette subito di buon umore e ci introduce appunto nel tema Mondiale di Calcio 2026.

0: allora sulle note dell'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026, Dai Dai di Shakira e Burna Boy, e noi accogliamo il primo ospite, lo conoscete tutti, è un grandissimo personaggio della comunità italo-canadese, è stato per anni un enorme banchiere, adesso è un senatore che ci fa onore a Ottawa. Lui è un grandissimo sportivo, segue il calcio soprattutto, tifosissimo dell'Impact, Montreal FC e anche del Milan per quanto riguarda italiani. Signore e signori, per quanto riguarda l'Italia, signore e signori, ecco Tony Loffreda, senatore Tony Loffreda. Ciao senatore.
1: Ciao, ciao Vittorio, grazie per la chiamata.
0: Come stai senatore, tutto bene? Dove sei, a Ottawa?
1: Sono a Ottawa oggi, sì.
0: Anche lì c'è un bel sole?
1: Bel sole, sì, fa bellissimo oggi.
0: Senti senatore, stiamo per vivere insieme questi mondiali che partono giovedì, purtroppo il nostro cuore italianissimo non può battere per l'Italia e deve battere per il Canada, no?
1: Sì, deve battere per il Canada, dai, siamo tutti canadesi per questo mondiale e abbiamo un'occasione di fare una bella figura. Il Canada ha giocatori di qualità che giocano in Europa, c'è Jonathan David che gioca per la Juve,
0: certo.
1: 39 gol nella nazionale, c'è Alfonso Davies con Bayern Munich, c'è Kone con Marseille, Buchanan con Villarreal, il portiere che abbiamo visto, Maxim Crépeau, che piangeva contro l'Irlanda in lacrime, perché è emozionante, dai, giocare per il paese suo, giocare per il Canada. C'è un altro che voglio sottolineare, Jacob Shuttleworth, che lo chiamano il Messi del Maritime, delle province Maritime, fortissimo, gioca per Los Angeles. Abbiamo una bella opportunità di fare bella figura.
0: Ecco, anche perché noi ospitiamo questi mondiali insieme a Stati Uniti e Messico. Senatore, tu sei in contatto diretto con Mauro Biello, che è il vice allenatore. Ecco, quali sono le sensazioni che hai? Credo che hai sentito Biello, insomma, che aria si respira nel Team Canada?
1: Sì, sono positivi, dai. Anche Marge, che come lo sai te, Vittorio, sei un grande esperto di calcio, di sport. March sta in Italia, Biello anche, questa volta hanno giocatori che hanno giocato a alti livelli e quello farà la differenza, perché il Canada nel passato non aveva questi giocatori che hanno giocato a alto livello, che giocavano in Europa, Juventus, Bayern Munich, ma io scappiamo, sono squadroni,
0: certo.
1: Marseille non, allora continuo a dire che c'è una qualità enorme in questa nazionale, una qualità enorme, e dobbiamo fare bella figura perché c'è la Bosnia, il Qatar, la Svizzera, possiamo battere queste squadre, anche se la Svizzera è fortissima. Siamo a casa e conta tanto.
0: Senatore, questa canzone che stiamo ascoltando in sottofondo è l'inno ufficiale Dai Dai di Shakira e Burna Boy, ed è un inno alla pace, un inno all'incoraggiamento, al fatto di rialzarsi e reagire di fronte alle avversità, di giocare nella vita, nello sport, e di non arrendersi mai, un inno alla resilienza. Quanto è importante questo mondiale anche alla luce della situazione difficile a livello geopolitico, con le guerre, i dazi? Quanto è bello vedere invece queste squadre battersi per fare gol ed esprimere tutta la gioia con un urlo alla fine, no? Quando c'è il gol, è bellissimo, senatore.
1: È bellissimo, l'hai detto così bene, Vittorio, non lo posso dire meglio di te. Il calcio riunisce, il calcio si gioca, si dà tutto, alla fine si scambiano le mani, si scambiano tutto, l'affetto uno fra l'altro, e chi vince ci sarà una prossima, perché questo è il bello è la competizione, ci riunisce, ci fa tifare, ci fa emozionare. Alla fine siamo tutti umani, dobbiamo promuovere la pace, dobbiamo promuovere il benessere, dobbiamo fare tifo, ma sempre con in mente che siamo tutti siamo tutti fratelli, dai.
0: Certo.
1: Alla fine il mondo è uno e oggi più che mai abbiamo bisogno della pace.
0: Senatore, ci sono due stadi canadesi che ospitano le partite, non c'è ahimè Montreal, ma ci sono Vancouver e Toronto, poi ci sono tanti stadi americani, c'è il Messico. Ecco, tu andrai in qualche stadio oppure seguirai le partite da casa con la famiglia, con gli amici? Come vivrai questi mondiali?
1: Ho passato, adesso ti dico, come presidente del Consiglio al Senato qui, ho passato tanto tempo a Ottawa, ogni giorno c'è una tempesta, abbiamo fatto bene, devo passare un po' di tempo a casa, Vittorio, a casa con la famiglia, con mia moglie, devo con i miei genitori. Allora mi hanno domandato già a Vancouver e Toronto, ho detto a Vancouver e Toronto tifiamo tutti Canada,
0: tutti
1: non
0: Canada.
1: Avete bisogno di me.
0: Senti, senatore,
1: si continua più avanti, andiamo negli Stati Uniti, al Messico, dove si gioca per tifare Canada, lì avete bisogno di noi, perché al Canada ci abbiamo abbastanza canadesi per tifare Canada. E io devo passare un po' di tempo con la famiglia, perché ce l'ho messa tutta.
0: Senatore, prima di lasciarti, molti italo-canadesi sono abbattuti e diciamo delusi perché non c'è l'Italia, sono tre edizioni che l'Italia manca, è incredibile. Donnarumma, che è un grande capitano e grande portiere, potrebbe esordire ai mondiali a 31 anni, una cosa assurda se ci pensiamo.
1: Pazienza.
0: Cosa diciamo a questi italiani? Molti amici mi dicono no, io non voglio saperne, non voglio seguire. Ecco, come possiamo convincerli a fare il tifo per il Canada e per il calcio in generale, perché il calcio
1: è
0: bellissimo.
1: E anche non si deve mai dimenticare le radici, ma sempre io per tifare sia l'Italia, il Canada primo, perché sono nato in Canada, è normale, poi l'Italia sempre vicino al cuore, vicino, tifiamo anche l'Italia ha vinto l'Under 17,
0: bravo senatore,
1: campioni d'Europa. Mi sono emozionato quando ho visto questo, e dobbiamo dare la responsabilità alla Serie A, alla Serie B e alla Serie C di sviluppare questi giovani. È lì il talento c'è in Italia, hanno vinto l'Europeo, allora dobbiamo sviluppare questi giovani e la fiducia nel futuro.
0: Nel frattempo facciamo il tifo per il Canada. Noi ti auguriamo, caro senatore, un entusiasmante mondiale. Ci sono 4 partite, anche 5 partite al giorno, veramente secondo me ci sarà veramente da divertirsi, e io guarderò le partite, perché chi non rinuncerà poi ai quarti e in semifinale a vedere un Germania-Argentina, un Brasile-Uruguay,
1: sì.
0: Sono grandi partite queste.
1: Spagna-Francia,
0: ecco.
1: Inghilterra, le favorite sono Spagna, Francia, l'Inghilterra, poi c'è sempre l'Argentina e il Brasile.
0: Certo.
1: Messi, si vince l'Argentina, Messi sarà il primo a ripetere con un mondiale dal 1962. La Francia si fa la finale, sarà la terza finale consecutiva.
0: Wow.
1: Non scherziamo,
0: certo.
1: C'è tanto da fare, tanto da... È sempre con noi il Canada, diciamo il Canada, e l'Italia è sempre nel cuore, dai, ce la facciamo.
0: Senatore Lofreda, ti abbracciamo, ti ringraziamo, alla prossima.
1: Un forte abbraccio, alla prossima, grazie per l'intervista.
0: Ciao.
1: Continui, buon lavoro, grande Vittorio. Ciao.
0: Grazie, senatore, alla prossima.

0: E allora è vero che non c'è l'Italia, ma lui è un grande appassionato di calcio, oltre a praticarlo il calcio con gli amici, e sto parlando del nostro console commerciale d'Italia qui a Montreal, Fortunato Mangiola. Benvenuto console, come stai?
1: Grazie Vittorio, bene, ma diciamo che questa settimana che inizia con i mondiali senza Italia, insomma, un po' di amaro in bocca lo lascia.
0: Lo so, sono tre edizioni che non ci siamo. Poc'anzi leggevo che Donnarumma dovessimo farcela la prossima volta, esordirebbe a 31 anni. Cioè, clamoroso, console, cosa ne pensa?
1: È clamoroso considerato, insomma, la già lunga carriera di Donnarumma, ma lui potrebbe anche ritenersi fortunato, visto che avendo cominciato a 17 anni potrebbe fare in tempo a esordire. Altri giocatori probabilmente hanno completamente mancato questo treno.
0: Allora console, qui ci sono molti italiani che sono in pena, come lei in pena, io sono in pena, che facciamo? Li vediamo, non li vediamo questi mondiali? Facciamo il tifo per il Canada, ma così tradiamo l'Italia? Che dobbiamo fare? Come viverli questi mondiali? Un suggerimento ai connazionali, caro console.
1: Ma Vittorio, fortunatamente siamo in Canada, quindi direi possiamo sintonizzarci sulle vibrazioni che provengono dal Canada e dalla città, quindi in qualche modo cerchiamo di sostenere e appoggiare perlomeno la nazionale canadese.
0: Assolutamente, d'accordissimo con te console. C'è qualche squadra che ti incuriosisce? Hai già una favorita? C'è chi dice che l'Olanda quest'anno, c'è un signore che hai già indovinato chi ha vinto le scorse tre edizioni ed ha detto che la prossima squadra a vincere l'edizione 2026 sarà l'Olanda. Saresti sorpreso?
1: Che dire, sicuramente una buona nazionale, ma diciamo che non parte con il favore dei pronostici, diciamo, delle persone che non sono statistiche, nel senso che al nastro di partenza mi sembra che squadre come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Argentina sembrerebbero quelle più attrezzate per vincere la competizione, ma poi i mondiali sono un po' una storia a parte. Anche gli ultimi mondiali negli Stati Uniti del 94 ci insegnano che conta poi anche il clima, insomma, la gestione delle fatiche, della fatica, delle energie. Mi aspetto comunque qualche sorpresa.
0: A proposito di 94, te lo ricordi ancora console, il rigore sbagliato da Baggio, clamoroso anche quello, eh?
1: Allora, all'epoca ero troppo piccolo per potermelo ricordare perché avevo meno di 4 anni. Vabbè, però diciamo che l'ho rivisto e rivisto più volte dopo, ed è sicuramente uno dei drammi calcistici più grandi della storia della nostra nazionale, nonché poi personale per Roberto Baggio, che poi probabilmente è stato il più grande, se non uno dei più grandi calciatori italiani della storia.
0: Console, come vanno invece le cose per l'ex italiana? Aggiornaci sulle gesta di questa squadra tricolore qui in città.
1: Beh, le gesta lascerebbero presupporre che le cose vadano bene, invece più che imprese stiamo andando incontro a disfatte, nel senso che dopo la prima promettente vittoria 6-1 abbiamo inanellato 4 sconfitte consecutive, alcune meritate, alcune sfortunate, e adesso speriamo di rifarci venerdì prossimo, perché bisogna interrompere al più presto questo ciclo negativo.
0: Senti, prima veramente di lasciarti perché sei impegnato console, prima giornata di campionato di Serie A, si ricomincia ad agosto, l'Inter affronta il Monza, neopromossa, c'è stato il sorteggio, che inizio ti aspetti dall'Inter e che mercato ti aspetti dall'Inter, e poi ti lasciamo.
1: Ma sicuramente iniziare con una neopromossa è sempre insidioso, perché c'è, oltre all'effetto, diciamo, del calcio di agosto, c'è anche l'effetto entusiasmo, però insomma sulla carta sembrerebbe una sfida ampiamente alla portata. Dall'Inter mi aspetto, insomma, che la squadra cerchi di confermarsi in campionato e che dal mercato arrivino giocatori che possano permetterle di andare avanti in due competizioni, cioè anche in Europa, non solo in Italia. Confido nella dirigenza, che insomma finora ha sempre fatto egregiamente il proprio lavoro, nonostante, insomma, budget limitati e concorrenza spietata da parte di squadre soprattutto di altre leghe con disponibilità economiche maggiori, ma insomma in Marotta we trust.
0: Console d'Italia a Montreal, Fortunato Mangiola, ti liberiamo, un abbraccio, alla prossima.
1: Un abbraccio, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Mm-hmm. Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
4: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
3: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

E allora, in attesa di contattare il prossimo ospite, ho già introdotto il tema con il console Mangiola. Il calendario di Serie A 2026-2027 è già disponibile, è stato sorteggiato lo scorso 5 giugno. Le date principali sono: inizio della competizione il 23 agosto 2026, fine il 30 maggio 2027. Dunque, turni infrasettimanali, la nona giornata che si giocherà mercoledì 28 ottobre e la 18ª giornata che si giocherà mercoledì 6 gennaio. Dopodiché ci sarà quest'anno la sosta natalizia il 27 dicembre e poi tre soste per le nazionali, anzi quattro: 27 settembre, 4 ottobre 2026, poi 15 novembre, sempre 2026 ovviamente, poi 28 marzo 2027. Questo è il quadro della prossima Serie A, 38 le giornate sorteggiate. Dunque, la prima giornata, ormai ci siamo e ve la dico: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. Allora, visto che, cara Ocean, siamo in clima mondiale, rimettiamo l'inno nazionale in attesa di poter ricontattare i prossimi interlocutori. Vai!

se volete dirci chi secondo voi vincerà la Coppa del Mondo, chiamateci. Chiamateci, dai, linee aperte 514-790-0251, 790-0251, ripeto, 514-790-0251, chiamateci e diteci chi secondo voi si aggiudicherà i mondiali e perché, per quale squadra tiferete, se li vedrete i mondiali o non li vedrete perché non c'è l'Italia, fateci sapere. Noi intanto andiamo avanti con l'inno ufficiale. Vai Ocean.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Let's go con il prossimo invitato, Gabriel Retta, funzionario della STM, Società dei Trasporti di Montreal, tifosissimo della Juve, appassionato di sport, appassionato di calcio. Ciao Gabriel!
2: Come stai, carissimo?
1: Molto bene, tu?
2: Ancora un po' triste della fine del campionato, che dobbiamo fare?
1: Ah, ci sei rimasto male, è vero, non ci siamo sentiti, la Juve fuori dalla Champions.
2: Fuori da tutto, tranne... questa consolazione che l'Europa League, ma non ci credo.
1: Ma io non volevo pensarci, non volevo, invece tu metti il dito nella piaga,
2: io
1: caro Gabriel.
2: Subito.
1: Vai di petto proprio. Senti, vabbè, a sto punto parliamone. Ti aspettavi questo finale brutto, triste della Juventus a questo punto, con Spalletti che insomma è arrivato e tutti pensavamo potesse almeno conquistare la Champions, no?
2: Io non so se ti avevo già parlato male di Spalletti, ma a me non piace come allenatore. So che è un grande allenatore, gli dobbiamo rispetto, quello sì, ma al di là di qualche buona prestazione che abbiamo avuto, visto a marzo ed aprile, a me mi ha molto deluso e continua a deludermi. E io prego per un cambiamento, anche se non arriverà.
1: Ecco, perché la società lo ha riconfermato di fatto, anche se i ben informati dicono che non vadano d'accordo lui e con Molli. Ma insomma, tu che sei un dirigente, come si fa a lavorare se non si va d'accordo?
2: Il problema di Comolli è un altro. A me non mi piace neanche Comolli, non mi piaceva Giuntoli. Sono anni che sono deluso dalle decisioni degli Erkan. Io spero in un cambiamento, spero che vogliano vincere, vogliano tornare a farsi sognare, e quella è la cosa più importante per me.
1: Beh, aspettiamo adesso il mercato e chissà che non arrivi qualche giocatore importante, che la Juve dopo un anno di purgatorio possa tornare a fare la Juve.
2: Bravo.
1: Dai.
2: Adesso però dobbiamo pensare al mondiale, come sto sicuro che ne state già parlando molto.
1: Ne stiamo parlando e molti amici italo-canadesi sono arrabbiati, delusi. Noi non seguiamo il mondiale perché non c'è l'Italia. Tu cosa farai?
2: Io lo seguo, anzi voglio pure un sistema per il mio ufficio, così posso vedervi qualche partita. E credo molto nel Brasile di Ancelotti,
1: anche io, bravo,
2: nella Francia e nella Spagna.
1: Quindi non Brasile, Francia e Spagna, ma un outsider, magari una nordafricana, una sorpresa.
2: Ma io andrei direttamente anche nelle africane, quello sarà sicuramente la sorpresa di questo mondiale, che non sono neanche più vere sorprese, perché sono molti anni che nei mondiali che le africane fanno bene. Abbiamo visto il Marocco in semifinale nel 2022, c'è la possibilità che il Senegal va molto avanti, la Repubblica Democratica del Congo, una bella squadra pure lei, c'è l'Algeria, da quello che ho capito. Vediamo. Aspettiamo con passione.
1: Però ecco, è importante fare bene, perché giochiamo in casa, c'è il Canada che gioca a Vancouver, a Toronto. Ecco, quante chance dai al Canada di qualificarsi ai sedicesimi? Quindi ti ridico, tu li sai già, ma il girone B
2: per me è alta la possibilità, perché se ho capito bene, sulle 48 squadre 32 vanno ai sedicesimi.
1: Sì, le prime due, le migliori 8, le 8 migliori terze, scusami.
2: Dunque abbiamo una vera chance, basterebbe un pareggio, una vittoria per assicurarci di passare ai sedicesimi di finale.
1: Bellissimo. Comunque, tu seguirai i mondiali in ufficio, poi qua si gioca da mezzogiorno fino a mezzanotte, cioè ci sono addirittura giorni con 5 partite. Ecco, come vivrai tu questi mondiali?
2: Guarda, è pieno di partite, dunque avremo dello show. Sono molto contento, perché mi ricorda solo l'infanzia. Io penso subito al 78 e all'82 come i miei mondiali di preferenza, e poi vediamo pure il 2006.
1: Io nel 2006 ero a Roma e ho fatto l'incredibile, guarda, cose irripetibili, inenarrabili. Ero giovanissimo, l'Italia ha vinto ed eravamo veramente felici. Quanto ti fa male pensare che l'Italia non c'è per la terza volta?

0: risposta, Gabriele.
1: Immagini se un ragazzo di 15 anni non ha mai visto la sua nazionale mai. Ai mondiali.
0: No, è vergognoso. Gabriele, quanto è importante vivere i mondiali in un clima geopolitico così delicato come quello di oggi? Quanto, che ruolo ha il calcio in questo momento storico?
1: Speriamo che parliamo meno di guerra e pensiamo a queste questa bella manifestazione. Anzi, il mondiale ha brutta stampa questi giorni, si parla di quanto costa la città di Toronto, di quanto costa alla città di Vancouver e non si parla del bel calcio che arriverà,
0: esatto,
1: dei turisti che vengono, delle cose belle che ci fa, che ci hanno portato durante le nostre infanzie. Io vorrei che questi giovani possano vederle pure loro.
0: Ecco, ma Gabriel, quanto invece il fatto che non ci siano partite a Montreal ti dispiace? Perché è stata una scelta politica precisa dalla parte del governo provinciale, ma insomma poi uno a fine vede le spese, ma è anche un investimento, io penso, no? Cioè, non sarebbe stato bello vedere 2-3 partite importantissime qui allo Stadio Olimpico?
1: Per gente come me, i tuoi ascoltatori, sono completamente d'accordo che sarebbe stata una cosa bella. Oggi come oggi i giornali danno ragione alla decisione di non aver preso, perché i costi sono tantissimi. La sicurezza a Toronto costerà quasi 300 milioni se ci pensi, tra tutto il resto. E poi non avevamo neanche uno stadio, a dire la verità. Tra me e te, lo stadio non sarebbe mai stato pronto per ricevere queste partite.
0: Vero, perché i lavori sono in corso, chissà, forse velocizzandoli, oppure dici che non sarebbe stato proprio possibile tecnicamente, materialmente.
1: Sarebbe stato possibile se fossero cominciati nel 18, ma ricordati c'è stata pure una Covid in mezzo che ritardava tante cose.
0: Certo, è complicato tutto.
1: E là aumentava i costi.
0: Gabriel, chi vince i mondiali? Poi una cosa secca,
1: per
0: così pronostico.
1: Brasile
0: che vince i mondiali. Brasile di Ancelotti. Gabriel Retta, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo e ci sentiamo prossimamente per commentare insieme l'evolversi di questo campionato del mondo di calcio.
1: Ti ringrazio, un bacio a tutti.
0: Ciao Gabriel. Ciao.

0: Intanto torniamo in diretta, sono sempre qui con Ocean che mi assiste alla regia all'angolo di Papino Rosmon, e Vittorio Giordano alla conduzione di A Tutto Sport, la rubrica sportiva di CFM la radio italiana di Montreal. Vi ricordo che questa puntata è quasi tutta dedicata, ma non solo, ai mondiali di calcio. Se volete dirci come seguirete, se seguirete i mondiali, per quale squadra tiferete visto che non c'è l'Italia, fatercelo sapere componendo il 514 790 0251. Ma adesso apriamo una bellissima parentesi, perché ci sono tanti marchigiani in città, molti italiani originari di Ascoli, che sono entusiasti, sono felici, sono veramente contenti, perché l'Ascoli è tornato in Serie B dopo aver battuto ai playoff il Brescia. Ne parliamo con un ascolano qui a Montreal, Roberto Viviani, ricercatore e docente di italiano alla McGill University. Ciao Roberto.
1: Ciao Vittorio e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ben trovato, come stai innanzitutto?
1: Molto bene, molto bene. La settimana è iniziata nel migliore dei modi.
0: Allora, sei in Canada dal 2018, però il tuo cuore non ha mai smesso di battere per la tua Ascoli.
1: Eh no, queste sono passioni, specialmente quando si tratta di calcio di provincia, che sono difficili da eradicare nonostante la lontananza.
0: Ecco, il tuo Ascoli dopo due stagioni in C torna in B. Le tue emozioni e quali sono le prospettive a questo punto? Io voglio vedere l'Ascoli in Serie A, caro Roberto, cioè abbiamo bisogno di una squadra marchigiana in Serie A.
1: Noi tutti vogliamo tornare a quei fasti del passato, però bisogna rimanere anche con i piedi per terra. Insomma, adesso è stato fatto un passo importante, noi partivamo da una stagione, quella precedente, veramente negativa, e quindi ricostruire tutto non è stato facile. Va ringraziata anche questa nuova proprietà che si è impegnata moltissimo e ha sposato veramente la causa del territorio piceno, quindi io direi che per adesso l'importante sarà disputare un buon campionato di Serie B e mantenere assolutamente la cadetteria, e poi si vedrà.
0: Ecco, ma chi è il giocatore più rappresentativo? C'è un giocatore che si fa notare più degli altri nell'Ascoli di oggi?
1: La forza di questa squadra, devo dire, è stata soprattutto il gruppo, e come pensai, quando il gruppo è forte e coeso, il timoniere è sempre l'artefice principale. Quindi io direi che il nostro allenatore Francesco Tomé è stato l'uomo in più. Poi ecco, se proprio dovessimo scegliere un calciatore che incarna proprio lo spirito della squadra, sicuramente il nostro capitano Marco Scurato, che da buon argentino non ha trovato difficoltà ad incarnare i valori piceni.
0: Che bello. Io sono stato ad Ascoli, pensa un po', caro Roberto, qualche anno fa, a ospite del presidente Bellini, e si respirava in città comunque un'aria bella rispetto al calcio, cioè si capisce che c'è gente che vive per il calcio in quella città, c'è una grande storia calcistica. Come l'ambiente adesso, l'atmosfera in città, lo stadio, ci sono progetti, a che punto stiamo? Ecco, sono rimasto all'Ascoli di qualche anno fa.
1: Allora sì, naturalmente l'entusiasmo è alle stelle, non so se avete visto quei video che circolano ormai sui social della Piazza del Popolo in testa, e anche a livello di strutture, insomma, il comune si sta adoperando per ultimare i lavori della nuova curva sud, che dovrà ospitare insomma la parte più calda del tifo bianconero l'anno prossimo, e notizia proprio delle ultime ore, sembra ci sia anche l'intenzione di ristrutturare anche la curva nord, quindi per dotare l'impianto insomma di una struttura moderna per ospitare insomma eventi anche musicali, e con uno spazio che possa effettivamente essere a beneficio di tutta la cittadinanza ascolana.
0: Che bello, che bello, che bello. Intanto salutiamo Antonio Serrafiore, che è il nostro amico comune, lo ringraziamo perché è stato lui a metterci in contatto. Grandissimo Antonio, grazie mille. Roberto, prima di lasciarti, raccontaci come vivi la tua fede ascolana qui in città, le partite, con chi le vedi, se c'è un gruppo di amici con cui condividi questa passione, e se hai intenzione di andare l'anno prossimo a vedere una partita dell'Ascoli in Serie B.
1: Allora sì, dall'inizio della stagione scorsa, forse anche perché si respirava la possibilità di vivere un bel campionato, abbiamo rimesso insieme un'associazione che in realtà esisteva già dai tempi compianto presidente Bellini che citavi poc'anzi, ed è una è un gruppo di tifosi composto da 9-10 persone di varia età e che si trova in Canada da partire dai 40 agli 8 anni, quindi io sono proprio l'ultimo arrivato di questo gruppo. Probabilmente conoscerai anche un tuo collega Marco
0: Luciani Castiglia, certo, lo salutiamo, grande Marco. Roberto, allora avremo modo di sentirci più di frequente, perché noi vogliamo così che tu ci racconti tutto il cammino dell'Ascoli nel corso dell'avventura in Serie B l'anno prossimo.
1: Con piacere. Dai.
0: Roberto Viviani, ricercatore e docente di italiano alla McGill University, tifosissimo dell'Ascoli perché ascolano qui a Montreal. Ciao Roberto, alla prossima.
1: Ciao a tutti. Ciao.

Vi ricordo che se volete intervenire per raccontarci come insomma vivrete i prossimi mondiali, per quale squadra tiferete e perché, visto che non c'è l'Italia, chiamateci, è facile, componete il 514 790 0251, 790 0251, per chi farete il tifo, perché e chi vincerà i prossimi mondiali.

0: E allora andiamo a Montevarchi, Arezzo, dove c'è un amico della radio, tifosissimo della viola, Franco Bertolini. Come stai, Franco?
1: Abbastanza bene, te Vittorio come va?
0: Tutto bene, tu lo sai che ogni tanto io ti disturbo, da Montreal.
1: No, non mi disturbi affatto. Non sei te che mi disturbi.
0: Grande, grandissimo.
1: Non è che mi disturba a me.
0: Franco, allora abbiamo questa notizia di Grosso alla Fiorentina. Come lo giudichi?
1: È un grosso equivoco.
0: No. Perché?
1: Perché è un allenatore che rispecchia i futuri programmi della Fiorentina. Mediocrità.
0: Ah. E mi dispiace, perché comunque Grosso ha fatto bene, dai, ultimamente non ha deluso.
1: Ha fatto male, ma è comunque un allenatore che non ha appeal da poter far venire giocatori validi.
0: Ah, questo sì. Questo sì.
1: Quindi, senti, purtroppo ora ti do una notizia che circa un mese e mezzo fa venne qui al pub da me il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, insieme ad altra gente, tra cui un comune amico. Io non ho potuto dirgli veramente quello che trovavo, anche per rispetto di chi lo aveva portato. Però lui non lo ha detto chiaramente, ma ha fatto capire tra le righe che ci sarà un ridimensionamento della Fiorentina.
0: E mi dispiace. Mi dispiace perché la Fiorentina merita una grande squadra.
1: Lo so, però quando un direttore generale ti dice tanto arrivare, Ottavio, tredicesimi è la solita cosa, cosa ti aspetti te?
0: Ma insomma, sì, chiaro, hai ragione. Io leggevo che comunque ci sono dei punti fermi. Nicolò Fagioli è uno di quelli, caro Franco?
1: Ma guarda, io sono convinto che qualsiasi giocatore della Fiorentina inventa. Qualsiasi. Ken sicuramente, ma anche Fagioli, qualsiasi, basta vengano quei soldi, vendano qui.
0: Ma questo quindi è una scelta societaria, cioè bisogna fare sì. Così, fare soldi, vendere e poi comprare eventualmente.
1: Ma diciamo sì, intanto vendere e poi guardiamo. Abbassare il monte in gaccio.
0: Ma io mi aspettavo che dopo un'annata comunque complicata e complessa la Fiorentina volesse riscattarsi l'anno prossimo, no?
1: Ma non puoi, perché c'è squadre che sono 10 metri avanti a te. Come fai a riscattarti quando c'hai un Como che è il secondo anno quando c'hai una Juve, un Milan, un Inter, una Roma, un Napoli che comunque sono superiori a te in tutto e per tutto?
0: Però, caro Franco, siete riusciti a buttare fuori la Juve dalla Champions.
1: Ci vorrebbe degli investimenti che la famiglia Comisso
0: non vuole fare.
1: Non può, ma soprattutto non vuole fare.
0: No, ti dicevo, Franco, che avete comunque battendola buttato fuori di fatto la Juventus dalla qualificazione alla prossima Champions nel finale del campionato. E
1: sì,
0: questa
1: è una soddisfazione. È come posso dire, come quello che se lo taglia per far dispetto alla moglie.
0: sono le 15, è ancora una fascia protetta, qui siamo ancora di pomeriggio. Franco, ma ho capito benissimo cosa vuoi dire. Sei un grande.
1: È una soddisfazione effimera. Io sì, è sempre bene, però insomma non è che, cioè, io penso alla Fiorentina, che fanno gli altri? Io penso a quest'altro anno e noi sarà sempre comunque a fare un campionato di retrovia,
0: Di galleggiamento, diciamo, senza grandi ambizioni.
1: Sì, se va bene Ottavi, noni, ma ti deve andare bene.
0: Ma il nuovo
1: va normale 12-13.
0: Il nuovo direttore generale ex Juve non vi ispira fiducia?
1: No, lui proprio no, non è che non mi ispira fiducia, lui giustamente è un dipendente della società e la società gli ha già dato l'input. Ora sono tutti e due, sia lui che Paratici a New York.
0: Paratici.
1: Va bene, però non, cioè, tu che questo, le parole, lo sai come si dice da noi?
0: No, come si dice a Firenze o Arezzo?
1: Le
0: insomma.
1: Parole le porta via il vento.
0: Il vento, ecco,
1: questo. E le biciclette i pisani.
0: I pisani o livornesi? I pisani o livornesi? Perché Allegri dice sempre i livornesi, no?
1: Insomma, per dire, c'è anche un misto che dice noi pensiamo in grande, noi qui, noi là. Ora si vede,
0: ora si vede. Franco Bertolini, dobbiamo lasciarti, ti abbracciamo come sempre, un abbraccio forte di cuore.
1: Un abbraccio a voi e a tutti i tifosi della Fiorentina di Canada e anche agli altri.
0: E anche agli altri. Ciao Franco.
1: Ciao, grazie Vittorio.
0: Ciao, ciao Franco, un piacere. Ciao. Allora concludiamo questa trasmissione odierna, oggi è martedì 9 giugno, con i motori, parliamo di Formula 1, parliamo di Gran Premio di Monaco, e chi meglio di lui può raccontarcelo? Signore e signori, Lorenzo Dottore, andiamo a Pescara. Ciao Lorenzo.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Buon pomeriggio, intanto tutto oggi bene. Hai fatto un esame, giusto? È andato bene?
2: Sì, è andato bene, siamo agli sgoccioli ormai. Ci
0: congratulazione, poi una volta finito questi esami tu vieni qui a farti il Gran Premio del Canada, abbiamo già strappato una promessa, c'è un accordo tacito.
2: Conto i giorni, vedo l'ora.
0: Lorenzo, allora Antonelli continua a scrivere la storia, vittoria anche nel Principato.
2: Sì, io ormai non so più che parole usare per questo ragazzo che sta veramente iniziando a scrivere capitoli importanti della storia della Formula 1, perché a 19 anni fare quello che sta facendo lui è qualcosa di incredibile. Vincere a Monaco poi è il sogno di tutti i piloti, farlo in questo modo, con un dominio, poi a Monte Carlo si decide soprattutto al sabato e ha fatto una qualifica che è stata veramente incredibile, un giro perfetto. E dove anche la Mercedes si pensava dovesse soffrire un po', e a quanto pare quella del suo compagno effettivamente ha sofferto, ma lui veramente non ne ha risentito. Primo in qualifica, gara comandata dall'inizio alla fine. Solitamente a Monaco si vedono spesso gare a trenino con macchine tutte avvicinate, sorpassi impossibili. Invece lui aveva questo passo superiore, dopo pochi giri aveva già iniziato a doppiare, veramente incredibile.
0: Sai che c'è? Allora l'Italia non gioca ai mondiali, quindi non abbiamo l'Italia, però abbiamo Sinner, abbiamo Antonelli, abbiamo eccellenze in altri sport. Possiamo consolarci così, caro Lorenzo?
2: Sì, io poi da appassionato di questi sport motoristici e del tennis, tra tennis,
0: appostissimo,
2: Formula 1, MotoGP, allora. Abbiamo l'imbarazzo e la scelta.
0: Sei a cavallo.
2: Vedere la nazionale ancora fuori fa male.
0: Lo so. Dunque, Lorenzo, Ferrari, secondo Hamilton, Leclerc invece a muro, cioè due situazioni, due storie diverse.
2: Sì, Hamilton ormai da qualche gara abbiamo visto che ha trovato la quadra, l'abbiamo visto sempre in forma, morale altissimo, perché rispetto all'anno scorso che veramente l'abbiamo visto sottotono. I risultati stanno arrivando, un altro podio dietro solo appunto al fantastico Antonelli. Dall'altra parte Leclerc soffre, non si trova a suo agio con la macchina, ha problemi con i freni, abbiamo sentito che alla fine effettivamente sappiamo che Leclerc non è uno che si nasconde dietro a un dito, si è sempre preso le colpe anche a volte più di quello che si sarebbe meritato in situazioni difficili, ma questa volta ha dato appunto il problema di questi freni, che poi effettivamente nella telemetria, nelle analisi abbiamo visto che effettivamente è stato così, tant'è poi è stato un po' criptico, però ha utilizzato parole come per dire che Hamilton ha fatto delle modifiche, dei cambiamenti che farò anch'io dalle prossime gare. E si pensa, ovviamente questo non è nulla di ufficiale, però si pensa che Hamilton abbia già cambiato appunto, anche lui aveva problemi col sistema frenante Ferrari e abbia ricorso a un altro fornitore, probabilmente le tre lo seguirà. Sono tutte suggestioni, però dai discorsi e i problemi che abbiamo visto potrebbero essere vere queste cose.
0: Ecco Lorenzo, prima di lasciarti Gran Premio di Barcellona domenica 14 giugno, ti aspetti un'altra conferma di Antonelli? Velocissimo.
2: Sì, in generale sicuramente la Mercedes continua a essere la favorita, poi è una pista dove storicamente loro sono sempre forti, quindi a maggior ragione quest'anno che hanno una grande macchina. Non ci sono grandi rettilinei, quindi vedo bene anche la Ferrari come seconda forza, comunque sta lì, non dimentichiamo sempre che insomma ci saranno più sorpassi rispetto a Monte Carlo, ovviamente dove non ne vediamo. Quindi da vedere, secondo me anche rivedremo un Russell più vicino, perché appunto la Mercedes lì sarà forte in generale.
0: Lorenzo Dottore, lo potete trovare sui social, Instagram, TikTok, chiocciola via di fuga underscore motorsport, beh, seguitelo perché è davvero molto bravo. Lorenzo, un abbraccio forte e congratulazioni per l'esame.
2: Grazie mille, buon proseguimento a voi.
0: Alla prossima, ciao. E allora, siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Ho spaventato Sean. No, ci siamo. 30 gradi, che bello, ma è veramente l'estate. Io non vedo l'ora di andare a tuffarmi al mare. No, non c'è mare. Vabbè, niente, faremo altre attività. Dunque, grazie mille per essere stati con noi. Sta per cominciare il mondiale. Sono entusiasta, emozionato, nonostante non ci sia l'Italia, perché è comunque il mondiale di calcio che si gioca qui in Nord America, Messico, Stati Uniti e Canada. E noi ci lasciamo sulle note dell'inno ufficiale dei mondiali di Shakira e Burna Boy, Dai Dai Dai Dai Canada.

0: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

pomeriggio, eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB. Giornata splendida a Montreal, un cielo meraviglioso, un sole splendido, quindi possiamo dire che è scoppiata l'estate. Sono 27 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 40%, domani la massima sarà di 28, quella per oggi è di 29, quindi è probabile che per la fine del buon pomeriggio annunceremo 29 gradi di massima. Ebbene, domani ho detto la massima, ma non ho detto cosa accadrà, perché ci dicono probabilità di rovesci 40%, e quindi giovedì ancora cielo coperto e una massima di 28. Pioggia per venerdì e una massima di 30. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:41. In sala regia Ocean, Brisbane Baudry ci assisterà fino alle ore 18, mentre per il giro d'orizzonte abbiamo con noi Vittorio Giordano, direttore del Cittadino canadese, che fino adesso vi ha tenuto compagnia con tantissimo sport, uno dei temi preferiti dei nostri ascoltatori. Sono le 15:08 primi, possiamo ascoltare la prossima canzone che si intitola Fuori da tutto, cantano i Mattia Bazar. Grazie per averci scelto anche oggi e buon ascolto.

0: 80.
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olio extravergine Mastro 7,99. Carta igienica Royal 15,30 8,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
5: Giro d'orizzonte.
6: Eccoci nuovamente insieme con Vittorio Giordano, direttore del Cittadino canadese. Bentornato da questo viaggio, un soggiorno lampo in Italia in occasione del volo inaugurale di Air Canada, della compagnia di bandiera Air Canada, per Catania. Quindi d'ora in poi tutti i siciliani potranno, non dovranno più fare scalo a Roma, aspettare 4 ore e poi l'aereo che li porta a Punta Raisi, vero?
7: A Palermo.
8: Invece adesso è Catania, aeroporto grazioso, non grande ma ben organizzato.
6: Non è sul mare per caso, no?
8: Vicino, non è sul mare.
6: Okay,
8: vicino,
6: però vedi il mare quando,
8: vicino,
6: quando atterri un po' come...
8: Lo vedi, sì, lo vedi.
6: Un po' come a Napoli.
8: Ok. E devo dire che sono rimasto positivamente colpito dalla gente, gentilissima, generosa lì a Catania. Siamo stati accolti come degli eroi, sai, quando vinci la Coppa del Mondo poi torni a casa e io lì esco dall'aereo tutti a coriandoli,
6: ad applaudire, wow.
8: Innanzitutto quando arriva l'aereo c'è l'arco di acqua che fanno i vigili del fuoco attraverso i mezzi, no? Ti aspettano, tu passi sotto quest'arco, è una benedizione, è una cosa suggestiva, e in pratica c'è un nubifragio da dentro, vieni colpito da questo schizzo di acqua che scende forte, veloce, e poi avevamo un centinaio di persone tra addetti all'aeroporto, dipendenti di Air Canada, rappresentanti delle autorità locali a livello regionale, comunale, provinciale, e c'era anche qualche rappresentante dell'ambasciata, della delegazione del Quebec, un 120 persone. E noi che scendevamo, io ero, diciamo, a conoscenza, ma molta gente è capitata lì per caso, semplicemente ha prenotato questo volo per Catania. E quindi anche qui a Montreal ci sono state delle celebrazioni c'è stato un clima di festa 2 ore prima dell'imbarco. Quindi ci sono stati interventi di protocollari con i rappresentanti dell'autorità aeroportuale di Montreal, i rappresentanti di, c'era anche l'ambasciatore, i rappresentanti di Air Canada, e poi assaggini, spumante,
6: un piccolo rinfresco.
8: È stato bello, quindi tutta questa gente che non c'entrava nulla ha preso parte alla festa, quindi eravamo in 300 a festeggiare già qui all'aeroporto di Montreal.
6: E in quanti eravate per questo volo speciale? Cioè il vostro gruppo, il gruppo accompagnato dal direttore dell'Air
8: Canada? Eravamo una ventina, un
6: 20-25. Ah, non
8: 25.
6: Era un gruppo enorme,
8: no.
6: Okay.
8: 25, poi tutto il resto era occupato da persone che avevano prenotato il volo quasi per caso, c'era sto volo per Catania, l'hanno preso.
6: E l'hanno preso subito.
8: E hanno capito che era la prima volta che andava a Catania questo aereo di Air Canada. E poi siamo arrivati anche lì a Corale
6: Feste. Ma erano italiani o canadesi?
8: Molti italo-canadesi. Anche americani che facevano scalo, hanno fatto scalo a Montreal per andare in Sicilia. E hanno preso questo volo così, perché si è trovato questo volo diretto per la Sicilia e lo hanno preso poi comprendendo soltanto dopo che era il primo volo per la Sicilia, non lo sapevano.
6: Senti, e comunque com'è Catania? Mi dicono che è molto bella la città.
8: Beh, una città baciata dal sole, una città storica con tante vie antiche, e a me piace tanto l'Italia proprio per questa varietà, per questa ricchezza di stili. Catania è diversa da Palermo, anche la mentalità. Ho chiesto a un signore, dico, ma scusate, volete spiegarmi la differenza che c'è tra Palermo e Catania? Ecco, dice, Palermo sono più i signorotti, gli aristocratici, i burocrati, i politici, c'è anche la sede della regione, il capoluogo Palermo.
6: Bellissima, invece, Palermo ci sono state,
8: Catania anche
6: Palermo.
8: No? Catania invece è più commercianti, ci sono più persone che fanno commercio, che fanno affari, ecco, quindi c'è più un lato, gente che lavora da questo punto di vista. Lì invece gente più che si gode la vita a fare la politica, a fare gli aristocratici, è un po' quello che è stato un po' nella storia della Sicilia. No? Da una parte i commercianti, soprattutto per il mercato del pesce, dall'altra parte invece quelli che si godevano la vita facendo i politicanti. Questa è stata la spiegazione di un catanese, poi chiederò a un palermitano, vediamo se me la conferma.
6: E ti dirà la stessa cosa o no. Senti, comunque il tempo è stato magnifico, ovviamente.
8: Tempo eccezionale, sono stato a mangiare nel centro della città, Piazza Duomo, rigorosamente pesce, offerto da Air Canada, e poi da
6: rigorosamente
8: lì,
6: freschissimo.
8: Freschissimo, e poi da lì niente, avevo già prenotato la macchina, l'ho presa la macchina all'uscita dall'aeroporto, ho parcheggiato vicino al ristorante, ho preso la macchina, ho fatto tutto il tragitto per la Calabria fino alla provincia di Cosenza, ho preso il traghetto, è sempre emozionante prendere il traghetto, devo ammetterlo, c'è qualcosa di romantico in questo momento di sospensione, cioè tu sai la fretta, tutti quanti corriamo, oddio, no, il traghetto ti impone, ti obbliga a stare fermo.
6: E quanto dura?
8: 25 minuti. C'è questa brezza di aria che ti travolge, tu vai su, lasci la macchina poi sperando di ritrovarla perché c'è un casino, sono 300 macchine lì.
6: Ma va?
8: E io ero tra due autocisterne, che poi questa è una cosa pericolosa perché ci sono autocisterne che trasportano la benzina.
6: Ma tu eri all'interno della macchina ovviamente?
8: No, poi tu puoi uscire, quando stai nel traghetto puoi uscire, vai sopra e puoi vedere la Calabria oppure dall'altra parte la Sicilia che stai lasciando, c'è questo vento che ti bacia, il sole che ti riscalda e tu fai quello che ti pare, ma in questo momento rifletti, pensi, sogni, è stupendo. L'unico motivo per non fare il ponte è avere questo momento in cui tu ti fermi e non pensi a nulla, perché sei obbligato a farlo. Dopodiché il ponte è molto più pratico, perché io ho perso 40 minuti di attesa fuori dal traghetto, 25 minuti per il traghetto, 12 minuti e mezzo cronometrati per uscire dal traffico che c'è inevitabilmente uscendo dal traghetto, quindi un percorso di 4 minuti diventa un percorso di un'ora e mezza.
6: Allora, Punta Raisi è l'aeroporto di Giuseppe Borsellino e Falcone, Falcone Borsellino, mentre quello di Catania come si chiama? L'aeroporto di Catania?
8: Non mi ricordo, mi ricordo, però adesso controllo nelle carte che c'ho. Hanno sempre parlato di aeroporto di Catania, adesso
6: no, perché abbiamo detto abbiamo detto volo diretto su Catania per i quasi Punta Raisi che si trova a Palermo. Errare humanum est.
8: Vediamo un attimo se lo troviamo al volo, aeroporto di Catania. A chi è dedicato?
6: Sì, perché noi vogliamo essere precisi.
8: Ecco, stiamo facendo la prova per cercare di capire. Tu l'hai trovato?
6: No, io stavo verificando un'altra cosa.
8: Allora, l'aeroporto è dedicato al celebre compositore Vincenzo Bellini.
6: Ah, Vincenzo
8: ecco,
6: Bellini.
8: Quindi aeroporto Vincenzo Bellini.
6: Mentre l'altro è dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino.
8: Borsellino.
6: Perché Giuseppe Borsellino è un altro Giuseppe, è un altro Borsellino qui di Montra, quindi.
8: Sì, è vero.
6: Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, comunque è un cognome molto popolare in Sicilia. Allora, Giuseppe Bellini, bello.
8: Sì, Giuseppe Bellini, il compositore, e ho visto c'erano diversi siciliani di Palermo, alcuni che erano un po' arrabbiati perché dice a sto punto vogliamo anche un volo diretto per Palermo.
6: Sì.
8: Allora io mi sono avvicinato al responsabile di Air Canada, dico possiamo fare anche l'anno prossimo, inauguriamo, a sto punto ci scappa un altro viaggio per Palermo. Chiaramente non è che possono fare un viaggio inaugurale per due città così vicine. Però ecco, c'è stato anche un momento in cui è venuto fuori simpaticamente l'astio che c'è tra queste due città. Io mi sorprendo ogni volta: tra Catanzaro e Cosenza c'è questo, tra Pisa e Livorno c'è questo. Cioè questa varietà spesso si traduce anche in ostilità. E non ho mai capito questo. 8.000 comuni.
6: 8.000 comuni in tutta Italia.
8: In tutta Italia.
6: Certo, quando tu dici la regione, sì, ma poi ti chiedono da dove esattamente, ma qual è il paese?
8: Cambia perché ancora.
6: Tutto cambia.
8: Cambia tutto.
6: Il dialetto cambia,
8: il modo di
6: le
8: mangiare,
6: usanze,
8: di vestire, certo.
6: E poi c'è questa rivalità.
8: Una rivalità storica. Storica.
6: Ovunque.
8: Ovunque, in tutte le regioni. Questo mi affascina. Questo mi affascina. Forse è il bello anche dell'Italia. Siamo diversi, proprio perché siamo diversi. Riusciamo ad essere unici ed eccezionali.
6: Ho visto che mi hai fatto vedere qua l'inserto dei mondiali di calcio 2026 in Canada, negli Stati Uniti e Messico, che comunque per noi diciamo sono meno interessanti.
8: In teoria sì, però poi
6: in
8: dobbiamo
6: teoria,
8: fare i professionisti.
6: Perché gli azzurri non ci sono.
8: Dobbiamo fare però i professionisti e dobbiamo dare un servizio ai connazionali che ci hanno chiamato nel corso delle ultime settimane chiedendoci: ma visto che non c'è l'Italia, per caso avete deciso di non fare l'inserto speciale?
6: No.
8: E lì è stato un campanello d'allarme, ci siamo resi conto che c'è chi, nonostante tutto, vuole seguire i mondiali.
6: Certo.
8: Quindi magicamente, Ivana, non so come, ma tra un viaggio e l'altro, attraverso anche il grande aiuto di Antonio Serrafiore, siamo riusciti a venire fuori con 8 pagine in cui c'è la storia dei mondiali, un focus sul girone del Canada, tutti i gironi con tutte le 48 squadre coinvolte, il calendario di tutte le partite con gli orari e anche il quadratino per mettere i risultati, e poi infine abbiamo tutti i 16 stati coinvolti, tra cui due in Canada, Vancouver e Toronto, i messaggi di diverse autorità e infine il tabellone dai sedicesimi fino alla finale che si giocherà il 19 luglio.
6: Ma è perfetto, complimenti, ottimo.
8: Grazie.
6: Lavoro.
8: Non so come ho fatto, ma ci sono riuscito grazie a Marco e Antonio, che sono stati meravigliosi.
6: Allora, e poi è sempre un lavoro di squadra, no?
8: Sempre, quindi sempre.
6: E poi anche per i Montreal Canadiens è andata male, ci abbiamo sperato fino alla fine, però può darsi per via dei numerosi infortuni e tutto ciò che è accaduto nel corso di questi ultimi mesi. Andavano benissimo, c'era stata questa ripresa, avevamo iniziato a sognare, soprattutto i super tifosi dell'hockey su ghiaccio, e ai noi bisognerà aspettare anche per la Coppa Stanley.
8: Manca dal 93 questa Coppa Stanley, ma voglio dire, dovrà arrivare il momento in cui a Montreal torna a vincere, no?
6: La
8: dal 93?
6: Volta.
8: Speriamoci, speriamo, contiamoci. Ma io volevo dirti, Ivana, che vivendo da vicino quelle partite, mi sono innamorato a modo mio dell'hockey, nonostante io continui a non capire da rondel dove vada, perché è velocissima. Mi sono innamorato di questo sport e di come la città vibra al ritmo di questo sport.
6: Sì, soprattutto del tifo degli appassionati, e quindi i tifosi sono davvero molto molto presenti a prescindere dal tempo, anche quando faceva molto freddo, la neve eccetera, erano presenti. Ma io invece devo confessarti, era da tempo che non seguivo un incontro di hockey, poi ho cominciato a vederlo, ma non sono riuscita a vedere un incontro completo perché lo trovo estremamente violento, eppure non era così prima, non lo so, perlomeno non mi è sembrato, forse.
8: Anch'io non capisco certi frangenti della partita in cui letteralmente si prendono a pugni.
6: Sì, no, ma c'è una violenza pazzesca.
8: E poi anche, diciamo, quando si scontrano ad una velocità inaudita.
6: Certo.
8: Mise en échec. Ma io non capivo cosa fossero le mise en échec. Ma quelli arrivano a una velocità di 150 km orari e ti sbattono intorno, contro il muro, contro lo specchio, contro il vetro. E lì è tremendo, ma sono abituati, mi hanno risposto,
6: sì,
8: sono giovani.
6: Anche arrivano in testa, ecco perché hanno il casco, perché no, ci sono stati tantissimi che hanno avuto commozioni. E poi diciamo, ma com'è che questi giovani non hanno i denti? Perché avevano il dentiere, cioè per forza, con tutte le botte che hanno preso, veramente non è, diciamo, uno sport tranquillo, non come il calcio.
8: Io non potrei farlo perché ne uscirei distrutto.
6: Allora andiamo con il nostro giro d'orizzonte cittadino canadese, edizione di questa settimana. Ovviamente la foto è dedicata ai mondiali di calcio 2026. Stati Uniti e Messico, oltre a noi, Canada, Stati Uniti e Messico. Si è parlato anche di questa partecipazione canadese già da tantissimi anni, quando l'allora senatore odierno Toni Loffreda non era ancora senatore, quindi già si era parlato di questa possibilità. Ai noi, così è andata, pazienza. Poi c'è la foto della festa della Repubblica, che anche quest'anno si è tenuta presso la Casa d'Italia.
8: Sì, 80 anni di orgoglio tricolore qui a Montreal, io non ero presente, ma il mio collega Antonio Serrafiore ha coperto la notizia. La festa della Repubblica si è tenuta anche quest'anno alla Casa d'Italia, mi hanno detto che c'è stata una grande partecipazione, oltre 350 connazionali che appunto hanno preso parte alle celebrazioni organizzate dal Consolato Generale d'Italia, c'era anche l'ambasciatore, c'erano i due deputati italiani eletti qui in Nord America, ovvero sia Di Sanso e La Marca, tutti hanno naturalmente fatto un discorso celebrativo rispetto a questo compleanno prestigioso dell'Italia e anche hanno posto l'accento sui rapporti privilegiati con il Canada. Quindi è sempre bello comunque festeggiare un anniversario come quello che ci ricorda che da 80 anni l'Italia ha scelto la libertà, ha scelto la Repubblica, ha messo fine a un periodo buio appunto a discapito della monarchia che si era troppo associata al fascismo. Quindi la Repubblica è stata una scelta di campo.
6: Anche CFMB ha dedicato tutto il programma Buon Pomeriggio del 2 giugno. Quindi Armenia, Filoway, Pashinyan vince le elezioni parlamentari e questo in primo piano.
8: E questa è una bella notizia perché come in altre occasioni la Russia ha cercato di inquinare la campagna elettorale con propaganda, mettendo in cattiva luce appunto il leader filo europeista che invece alla fine è riuscito ad affermarsi, e questo vuol dire che l'Armenia continuerà a sviluppare i rapporti con l'Europa a discapito appunto di Mosca, che voleva tornare, come sta cercando di fare con l'Ucraina, voleva tornare ad imporre diciamo la sua influenza di stampo sovietico. Quindi ho voluto dare questa notizia perché l'Armenia era sul filo di poter passare dall'altra parte sotto l'influenza russa, non è così, e quindi l'Armenia costituisce un avamposto filo europeo alle porte di Mosca.
6: Allora, martedì scorso eravamo insieme e si parlava di un possibile accordo, mancava davvero pochissimo, una settimana dopo, ossia oggi, Iran e Israele tornano ad attaccarsi, Trump a Netanyahu, attento o resti solo. Cosa sta accadendo?
8: Sta accadendo che ci sono scaramucce sempre più frequenti e io temo un ritorno alla guerra aperta tra Iran e Stati Uniti e Israele. Perché? Perché c'è stato questo episodio, Israele dice che continua a ricevere da Hezbollah dal sud del Libano dei missili, degli attacchi anche attraverso dei droni, quindi per difendersi sta attaccando diciamo delle cittadine nel sud del Libano e attacca anche Beirut. All'Iran dice non ti permettere più caro Israele di bombardare, Israele ha fatto, e quindi l'Iran due sere fa ha inviato 30 missili
6: che sono stati tutti intercettati,
8: però Trump ha detto a Netanyahu non rispondere altrimenti resti da solo, e lui però Israele poi nelle ore successive ha fatto gli attacchi mirati. Al momento non ci sembra essere l'intenzione dell'Iran di contrattaccare, però Ivana c'è una notizia, questa notte l'Iran ha di fatto attaccato un elicottero Apache americano, i due piloti sono stati tratti in salvo dalla Marina americana, ma Trump ha annunciato in un tweet un'ora fa che ci sarà una risposta americana, quindi come vedi l'America nelle prossime ore attaccherà l'Iran e l'Iran contrattaccherà l'America e quindi torneremo alla retorica della guerra.
6: Andiamo al Quebec, emergenza acqua a Montreal, i cittadini riducono poco i consumi, in effetti vediamo che non è che abbiano seguito molto i consigli che sono stati richiesti appunto.
8: C'è un deterioramento avanzato, Ivana, di una conduttura che risale al 1984 sulla strada Atwater. E questa conduttura è importante perché serve circa 1,3 milioni di montrealesi. Pensa che sono coinvolti tutti su 19 ben 16. Quindi anche Saint Leonard, anche tutte, tranne le uniche tre che non sono coinvolte sono Pierrefonds, Lachine e l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. gli altri arrondissement sono tutti diciamo coinvolti, e quindi il comune ha chiesto con le buone alla popolazione di evitare di, che ne so, irrigare il giardino, fare troppe lavatrici, fare troppe, usare troppe volte anche la lavastoviglie.
6: Hanno anche menzionato, quando uno si lava i denti, insomma, di bagnare lo spazzolino, poi chiudere l'acqua, esatto, e poi insomma non lasciarla scorrere per minuti e minuti e minuti.
8: Invece, secondo quanto risulta al comune, dal 30 maggio al 3 giugno la produzione giornaliera è scesa soltanto dello 0,7, quasi nulla. E quindi a questo punto, dato che ci saranno lavori che saranno necessari nei prossimi giorni, il comune sarà costretto, ahimè, a sanzionare, per esempio a vietare l'irrigazione esterna, e qualora il

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Che riceverà dal Canada, dal governo federale, alla luce di questo accordo appunto siglato da Frechette il 2 giugno scorso a Longueuil con l'omologo Carney. È una bella notizia. Comunque, Ivana, manca una settimana, mancano 5 giorni alla fine dei lavori parlamentari. La Frechette, se vuole essere rieletta, deve fare queste cose, deve portare risultati, e lo sta facendo. Adesso le opposizioni la criticano perché parlano di annunci elettoralistici. Può darsi. Però 10 miliardi che prima non c'erano, adesso ci sono, secondo me è una notizia positiva se parliamo di ristrutturare ospedali, strade e scuole. Poi vediamo se all'atto pratico ci sarà, diciamo, l'intenzione tradotta nella pratica così come viene annunciata. Ma dovesse essere, a me che siano annunci elettorali o preelettorali frega poco, a me l'importante è che vengano fatti.
2: Esatto, esattamente. Eseguire i lavori. Allora, sempre a pagina 4 vi invitiamo a leggere l'opinione di Claudio Antonelli, conflitti culturali e criminalità.
1: Sì, la terza parte di questa serie che ha cominciato Claudio, molto interessante come sempre. Vi invito a leggere l'articolo che conclude questo discorso di Claudio sulla conflittualità basata sulla differenza culturale e anche la connessione tra il fatto che si è culturalmente diversi e la connessione con il grado di criminalità. È un punto di vista molto interessante che io condivido.
2: Allora, ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti.
3: Spazio ai consigli per fare acquisti.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
6: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
5: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
6: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
5: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
6: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
5: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
7: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux, des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.

0: all'orizzonte.
1: Allora, eccoci di ritorno con...
2: È arrivata la pizza?
1: È arrivata la pizza, sì, no, questi sono vitamine.
2: Ah, sotto forma di vitamine.
1: Esatto, quindi sono le 15 e 40, quasi 41 minuti primi, riprendiamo il nostro giro d'orizzonte, c'è grande via vai qui anche nello studio, abbiamo una nuova governatrice generale, il mondo ci osserva, avevamo già parlato di lei... ex, cioè ha giurato adesso,
2: ma
1: lei
2: giurato,
1: era cioè. Giudice anche lei, la signora Louise Arbour. Quindi
2: la pertinenza di questa notizia è che la governatrice generale, la Arbour, di fatto si è insediata. Ecco, questa è la notizia, perché
1: ufficiale.
2: Esattamente,
1: insomma.
2: Prima era stata scelta, era stata annunciata, adesso c'è stata la cerimonia ufficiale con le salve di cannone, il giuramento davanti alla Corte Suprema, che hanno segnato appunto l'avvio del suo mandato. Nel suo discorso la Louise ha parlato di unità e pluralismo, ha elogiato il Canada e ha detto: il mondo ci osserva il paese che costruiamo insieme, un mondo, un paese aperto, inclusivo. E il primo ministro Carney l'ha definita custode dell'ordine costituzionale. Tutti gli analisti, Ivana, si chiedono se l'Arbour riuscirà a essere, diciamo così, a fare le veci del re. Il re non è che interviene nel dibattito pubblico, lei invece si è esposta in passato criticando anche apertamente Trump o le politiche anti-ambiente, no? Quindi vedremo adesso se riuscirà a fare lo stretto necessario, cioè non lo so,
1: la diplomatica
2: infatti,
1: basta?
2: Punto. O invece anche lei interverrà a gamba tesa. Io mi ricordo per esempio di un presidente della Repubblica italiano come Scalfaro che interveniva, anche Cossiga, le famose picconate. Ma io da quando sono
1: anche
2: qui in Canada,
1: Pertini
2: non ne parliamo, però è un ruolo diverso, qui siamo in una monarchia e lei rappresenta il re, penso che starà un po' più tranquilla, però ha una personalità, quindi lo scopriremo soltanto vivendo.
1: Ex giudice della Corte Suprema, poi è stato già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, quindi non penso che rimarrà in silenzio.
2: Sarà loquace e noi lo riporteremo.
1: Certo, allora pagina 7 in Italia, abbiamo sentito la raccapricciante storia dei braccianti arsi vivi perché non avevano accettato di vivere in una stanza con 10 altre persone.
2: Io ero lì ad Amendolara. Amendolara è sul mare Ionio e a 40 chilometri da Frascineto, e mio fratello, che si è appena sposato, vive ad Amendolara. E quando siamo andati sabato scorso con papà ad Amendolara, abbiamo visto le volanti della polizia, in cui poi abbiamo saputo esserci Landini, il presidente della CGL, e la Schlein, che è la segretaria del PD, che andavano a questo corteo, che aveva visto circa 3.000 persone scendere in piazza a manifestare contro il caporalato. Basta ipocrisie su questo sistema di fare impresa fondato sullo sfruttamento. Questo ha detto Landini, mentre Schlein ha chiesto una procura specializzata contro le agromafie e il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati. Quindi
1: se ne parla già da parecchi anni.
2: Da troppi anni. Io ho visto in Calabria, Ivana, non c'è più nessun calabrese che va a raccogliere i pomodori, cioè questo lavoro ormai degradante da secondo gli standard e i parametri nostri, sono svolti questi lavori dagli extracomunitari che formalmente vengono pagati, ma i soldi, ho scoperto, il sistema è un sistema formalmente legale, cioè l'azienda paga le persone, ma le persone non hanno di fatto la carta, cioè sono i caporali, sono loro che gestiscono le carte e poi gli danno una frazione di quello che legalmente arriva,
1: che spetta loro.
2: Esatto. L'azienda paga quello che deve pagare, ma poi i soldi li mettono in tasca i caporali e a loro arriva una frazione, quindi questo è triste. E in Calabria tutti parlano di questo episodio, io l'ho voluto riportare perché ho vissuto in prima persona quasi il corteo, appunto, che ha visto tutte queste persone scendere in piazza in solidarietà, certo, di questi braccianti arsi vivi.
1: In memoria di questi poveri disgraziati.
2: Ma pensa com'è morta questa povera gente intrappolata in macchina, questa macchina incendiata, uno mi sa che è riuscito a scappare, però quattro pur cercando di uscire per spaccare i vetri, non ce l'hanno fatta perché c'era il fumo e sono morti così, una morte drammatica.
1: Tremendo. Ballottaggi 3-3 nei capoluoghi.
2: Sì, si è votato Italia. Domenica, lunedì, in 42 comuni in Italia, circa 1 milione gli italiani chiamati appunto alle urne per i ballottaggi delle amministrative. Sappiamo che in alcune città sopra i 15.000 abitanti, se nel primo turno non si supera il 50%, c'è il doppio turno. Ballottaggi 3-3 nei capoluoghi: Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Trani e Chieti al centro-sinistra. Hanno votato il 52% degli aventi diritto, con un calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno, e questo, Ivana, indica anche un disamore, un disincanto, un disinteresse verso la politica, che è sempre un guaio, perché l'elezione è il sale della democrazia e quando la gente non va a votare è sempre una triste constatazione.
1: Bene, allora poi a pagina 8 e 9, italiani nel mondo, e Saint Leonard ovviamente che celebra il patrimonio italiano. Ricordiamo che questo è il mese del patrimonio italiano. E per quanto riguarda invece la pagina dedicata all'arte e spettacolo, c'è un'intervista o un articolo della giornalista Olivia Colette che porta a teatro L'esilarante.
2: Sì, l'intervista l'ha fatto la nostra Giulia, c'è questa giornalista italo-canadese che dal 12 al 21 giugno si esibisce al Montreal Fringe Festival con The Paranoid King. Quindi per tutti gli interessati, leggete la trama di questa opera teatrale. Se siete interessati, dal 12 al 21 potete appunto vedere da vicino quello che la nostra Olivia Colletti ha voluto trasmettere. Giulia nel suo titolo ci parla già di esilarante, l'esilarante messo in scena. Questo è quello che l'obiettivo, la missione della nostra giornalista Colletti, Olivia Colletti.
1: Benissimo, allora ringraziamo Giulia anche per questa intervista, e poi c'è una riflessione musicale sull'incertezza del nostro tempo, cioè questo è il succo dell'ultimo album di Marco Cagliari, che torna con Assis Debout.
2: Il nuovo singolo di questo album si chiama Molotov Mon Amour, disponibile su tutte le piattaforme dallo scorso 4 giugno. È una canzone in cui appunto il musicista italo-quebecchese riflette sulle problematiche che ci attanagliano in questo momento storico abbastanza complicato e difficile. Quindi
1: nella canzone Assis Debout.
2: Esattamente. Beh, c'è comunque un impegno, non un disimpegno, un impegno civile da parte di Cagliari, che si pone il problema e cerca di dare appunto la sua soluzione rispetto a questa congiuntura geopolitica molto complicata.
1: Bene, allora vi invitiamo ad acquistare Molotov Mon Amour di Marco Cagliari. A pagina 13 l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, la Costituzione è la nostra casa comune, così ha detto il nostro presidente, e poi nel cuore del cittadino c'è lo speciale, quindi l'inserto speciale dei mondiali 2026, mondiali di calcio ovviamente, di cui vi abbiamo parlato all'inizio, e poi ancora tantissime foto tratte dalla festa della Repubblica alla Casa d'Italia, e poi avete raggiunto anche la famiglia della bimba che ha perso la vita alla Salle.
2: Abbiamo cercato di raggiungere i genitori, non ci siamo riusciti e ci è sembrato indelicato insistere per questo motivo.
1: In questo momento sì, penso che non sia proprio il caso.
2: Abbiamo voluto però intervistare Giorgio Giliati, che è il padre del socio di Luca, che è il papà di Ava Ciampini. La bambina si chiamava Ava Ciampini, ha perso la vita in occasione di questa festa nel parco Ouellette, durante appunto una celebrazione della Chiesa Madonna dei Cristiani, appunto in questo parco alla Salle. Un gioco gonfiabile si è ribaltato a causa di una raffica di vento. 3 bambini coinvolti, 2 ne sono usciti sani e salvi. Ava Ciampini non ce l'ha fatta. Abbiamo intervistato Giorgio Giliati, che è il papà del miglior amico di Luca, il papà di Ava, e ci ha raccontato cosa è successo in quei concitati momenti. E lui dice che era lì, è arrivato subito dopo, ha visto arrivare 10 macchine della polizia, 12 ambulanze, pompieri, tutto, gente che scappava, gente che piangeva. ha rivissuto raccontandoci quei momenti con grande dolore. Abbiamo proprio percepito dalle sue parole un grande dolore. Abbiamo intervistato poi anche Anna Perrotti, perché il papà di Ava è di origini
1: marchigiane.
2: Anna Perrotti, presidente dell'associazione marchigiana Alma Canada, ci ha raccontato tutto lo shock che ha vissuto l'associazione. Una bambina non può morire mentre gioca. Avremmo preferito, ci ha detto Anna, cancellare il nostro gala se fosse successo qualche giorno prima, perché comunque il gala c'è stato questo sabato e da quello che io ho capito sentendo Anna, il gala si è fatto, credo, non ci sono stato, però non c'era molta voglia di andare avanti, purtroppo gli impegni erano stati presi, c'era anche una delegazione dell'Italia e quindi the show must go on,
1: certo.
2: Ma con veramente l'umore sotto i tacchi.
1: Molto addolorato anche il parroco della Chiesa Maria Madre dei Cristiani, padre Mosè, che ha definito la piccola Ava un angelo, e la famiglia ha deciso, Ava che continuerà a vivere perché i suoi organi sono stati donati.
2: Sono stati donati, c'è ancora un GoFundMe che dovrebbe aiutare la famiglia ad attraversare questo momento particolare. Poi mi diceva anche Giorgio Gigliati, che quindi per me è stato il gancio per capire meglio le cose, visto che lui è il padre del migliore amico del papà a sua volta della piccola Ava. Questi soldi serviranno poi anche a fondare una fondazione a nome di Ava per aiutare i bambini meno fortunati,
1: perché fino adesso sono stati raccolti 440.000 dollari
2: fino a ieri sera,
1: quindi sicuramente avrà raggiunto questo importo, il mezzo milione, e quindi per una buona causa, quindi davvero la generosità è nel nostro DNA, dobbiamo dire. A pagina 19, un evento di promozione turistica interregionale sempre alla Casa d'Italia, Genova e la Toscana, due tesori da scoprire insieme. Poi c'è lo Zibaldone ancora di Vincenzo Toma, ti amo o ti voglio bene.
2: Molto bello, come sempre. Io adoro leggere il nostro prof Vincenzo Toma, che dà un tono diciamo filosofico, elevando diciamo la qualità dell'offerta informativa del nostro giornale attraverso le sue riflessioni, che sono spesso legate anche ai momenti storici che viviamo, ma altre volte vanno oltre e toccano però delle corde dell'anima, ecco perché noi come giornalisti dobbiamo trattare i temi di ogni giorno, siamo tirati per la giacca dagli eventi, dalle guerre, dagli anniversari, ecco lui invece a volte ci fa riflettere, ci fa sospendere il giudizio su quello che ci sta accadendo intorno e andare più a fondo attraverso temi universali. Ti amo o ti voglio bene? Un altro degli articoli in cui il nostro Vincenzo Toma ci fa riflettere.
1: Molto molto interessante. E poi sempre a pagina 19 c'è il necrologio, c'è l'annuncio della scomparsa di Yvette Arcand Bissonnet, la moglie di Michel Bissonnet,
2: lo storico sindaco
1: di Saint-Léonard. E anche lei è una donna dinamicissima che abbiamo conosciuto nel corso degli anni. E poi girovagando alla scoperta del Quebec in bicicletta. Tu non vuoi cominciare ad andare in bicicletta?
2: Meraviglioso. Io adoro i pezzi che fa la nostra Margherita, perché lei è il nostro avamposto giovanile sul Quebec, sulla città. Quindi ci racconta cosa fare per andare a prendere come prendere diciamo la barca per girare l'isola di Montreal, quali sono gli itinerari in questo caso per conoscere la provincia in bicicletta, e ci dà 6 suggerimenti su dove andare per fare un giro in bicicletta attraverso dei sentieri già delineati, e sono delle strade che non battiamo ogni giorno, no? Io ogni giorno faccio la mia strada, casa, lavoro, prendo la bicicletta un giorno e faccio uno di questi sentieri per vedere il Quebec da un'altra prospettiva.
1: Grazie Margherita.
2: Grazie Margherita.
1: Allora, altre cose da aggiungere? Siamo arrivati alle 15:55, possiamo aggiungere qualche altra cosa?
2: No, come ti dicevo, io sono sempre abbastanza pessimista sulla evoluzione di questa negoziazione trattativa tra Iran e Stati Uniti, dopo quanto successo questa mattina con l'abbattimento di un elicottero Apache. Temo un attacco notturno dell'America, una rappresaglia che scatenerà un'ulteriore rappresaglia iraniana, che a sua volta scatenerà una rappresaglia israeliana, e rischiamo qui di rimetterci tutti, perché poi alla fine se la guerra si protrae troppo nel tempo le ripercussioni economiche riguardano tutti quanti noi, dalla benzina a tutto il resto che compriamo spesso a prezzi esorbitanti al supermercato.
1: Bene, cos'altro ci puoi raccontare di questo mini soggiorno in Italia? Che cosa hai provato tu nell'arrivare? E poi sei stato soltanto 36 ore, ma ti vedo in gran forma, quindi...
2: L'Italia mi rigenera, io non sarei mai potuto rimanere in Canada se non avessi lavorato in italiano per l'Italia, con l'Italia, perché alla fine per 9 ore al giorno io vivo... proiettato all'Italia, e poi le altre ore la sera invece mi rendo conto che sono anche in Canada. Io rispetto il Canada, ma come italiano che ha vissuto nel sud con dei valori precisi,
1: ecco, se sono
2: ancora qui è perché grazie alla radio, grazie al giornale, di fatto io dalle 9 alle 6 è come se fossi in Italia, e quando torno in Italia è come se non fossi mai andato via. Ed è una sensazione bellissima, quindi grazie al giornale, grazie alla radio, io non ho mai lasciato l'Italia. E anche tu, penso che non ho mai lasciato l'Italia.
1: Hai ragione. Io sono qui da un po' più di anni di te, però sempre con il pensiero e il cuore in Italia. Allora, io ti ringrazio immensamente. Oggi avremo anche il presidente dell'associazione Alliance Donne Italiane, la signora Giuliana Fumagalli, che verrà a parlarci dell'inaugurazione della mostra delle cucitrici, di cui si è parlato per parecchio tempo. Adesso finalmente è diventata una realtà, si inaugura oggi e sarà aperta per un anno, e poi l'11 giovedì ci sarà anche una festa per le 29 cucitrici che sono state intervistate. Quindi ascoltateci, e domani invece dedicheremo una parte del programma Buon Pomeriggio proprio ai 50 anni dell'associazione ALMA, perché è una delle più dinamiche e più diciamo che ha realizzato tantissime cose e più presente delle altre. Quindi
2: io
1: ci congratuliamo con persone che sono lì dall'inizio, cioè c'è gente come la Fausta Polidori che è lì da 50 anni, da quando è nata, quindi c'eravamo anche noi, abbiamo incontrato domenica diverse persone come il signor D'Alessio, che è stato uno dei protagonisti di questa associazione, e tantissime Luisa e tante altre, ovviamente Anna Perrotti che è l'attuale presidente. Quindi appuntamento a domani con gli amici marchigiani. Abbiamo incontrato diverse persone della delegazione, e quindi vi faremo ascoltare anche una simpaticissima chiacchierata con un nostro collega. Diciamo collega perché lui fa la radio per hobby, voce alla radio da Rosario in Argentina, ed è avvocato, però insomma per hobby una volta alla settimana ha un programma di un'ora. Quindi di questo ed altro parleremo a tempo debito domani nel Buon Pomeriggio. Chiediamo alla nostra Ocean se possiamo andare con nessuna canzone, perché abbiamo parlato troppo, quindi andiamo con uno stacco, come si suol dire in gergo, e poi gergo radiofonico, e poi ci sarà il primo GR del Buon Pomeriggio a cura della RAI.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, perquisizione di confronti di 3 persone coinvolte nell'inchiesta. Siamo sorpresi, la società è estranea e prosegue nel suo impegno per realizzare l'opera nella massima trasparenza, così Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, S.P.A.
5: Avrebbero cercato di condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I 3 indagati sono un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A., l'imprenditore Vincenzo Virgilio ed un magistrato Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte Contabile, andato in pensione lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Capitolina, il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della Corte dei Conti, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina, in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. Gli uffici e le abitazioni degli indagati sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS. Arianna Di Giorgio, GR3.
4: In Egitto è stato arrestato Tamer Umada, ex marito di Nessy Guerra, l'italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Umada recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentata aggressione. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano meridionale nonostante i tentativi di Trump di arrivare a un cessate il fuoco, intesa vicina, ha dichiarato per l'ennesima volta il presidente americano, pressing dal Pakistan.
6: Islamabad preme per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran già questa settimana. A rivelarlo l'emittente Al Arabiya, che cita fonti pakistane. Notizie che giungono mentre il presidente americano ha annunciato ancora una volta che l'accordo con Teheran è ormai nelle fasi finali. Pochi giorni e si concluderà, ha ribadito Trump, affermando anche di essere in grado di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha dichiarato il leader della Casa Bianca. Tel Aviv però in queste ore ha continuato a bombardare il Libano nonostante gli avvertimenti di Trump. Colpita la città di Tiro, almeno 8 i morti. L'esercito israeliano ha ordinato ai cittadini di allontanarsi dalle loro abitazioni anche nella zona cristiana. Sulle trattative Teheran resta cauta e ribadisce che il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani resta un nodo cruciale per il raggiungimento di un accordo. Lo ha chiarito anche l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani, auspicando anche che un'intesa si possa raggiungere per la fine di giugno. Cruciale anche la questione delle sanzioni contro Teheran. Devono essere eliminate, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
4: 6 paesi occidentali hanno imposto sanzioni nei confronti dei coloni violenti in Cisgiordania. Si tratta di Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Barrot. Parigi vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, mentre il governo di Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha già definito vergognose e in grado di fomentare l'antisemitismo. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027, previsto un aumento medio di 162 euro al mese. Ora il cosiddetto risico bancario, Intesa San Paolo ribadisce di voler creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena. L'offerta da oltre 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di BPM era stata studiata da mesi. I mercati finanziari guardano con favore a queste operazioni. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Federico Simonelli.
3: Sì, titoli bancari ancora in evidenza a Piazza Affari, il giorno dopo la doppia mossa di Banco BPM e Intesa San Paolo. Intesa recupera dopo la chiusura negativa di ieri e guadagna quasi il 3%, Monte Paschi guadagna oltre 3 punti, la controllata Mediobanca oltre 4, in netto rialzo anche Banco BPM. Ma in testa al listino principale troviamo i titoli di Unipol e Bper Banca, entrambe coinvolte nell'offerta di Intesa, in rialzo rispettivamente di oltre il 5 e oltre il 4%. Il FTSE MIB supera i 51.000 punti sui massimi dal marzo del 2000, Milano è nettamente la migliore tra le borse europee, più 1,7%, tutte in rialzo con la sola eccezione di Londra, positiva anche Wall Street, linea Roma.
4: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: Diamo ora uno sguardo al cambio indicativo del dollaro canadese. L'euro oggi è stato quotato 1,61, mentre il dollaro americano vale 1,39.
8: Previsioni del tempo.
7: Pioggiando oggi con passaggi nuvolosi e una massima di 29 gradi, attualmente sono 27 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 37%, probabilità di temporali nel tardo pomeriggio o in serata per quanto riguarda la giornata di domani, con una massima di 25 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:41, la temperatura minima questa notte sarà di 17 gradi.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514-654-4630.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
0: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: È giunto il momento del taccuino sociale, microfono a Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
2: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
3: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
4: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale e Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
5: Adesso la pubblicità.
6: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
7: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delice La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

E questo era L'Orital con Giacomo Lariccia e con Marco Cagliari, quindi una canzone che noi abbiamo presentato anni fa con Claude Barzotti che ci ha lasciato purtroppo, ma che ricordiamo con grandissimo affetto. E quindi davvero bella anche questa versione di Giacomo Lariccia. Sono le 16:30.

0: Bellezza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PNG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PNG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PNG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Ebbene, siamo in collegamento telefonico con Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice insieme ad Anita Luisio di Alliance Donne. Ciao Giuliana, ben trovata, come stai?
1: Ciao ciao Ivana, tutto bene, grazie. Saluti a tutti che ci ascoltano.
0: Allora, ci siamo carissima, è arrivato il momento dell'inaugurazione di questa mostra di cui si è parlato per tantissimo tempo, perché ci è voluto un bel po' per arrivare ad oggi, vero?
1: Sì, infatti anni di lavoro, di preparazione, e finalmente oggi si apre questa mostra al Centre des Mémoires Montréalaises, le MEM, dunque le cucitrici, voix des couturières italiennes de Montréal.
0: Quindi sono loro le protagoniste assolute. Allora, questa mostra si apre oggi e rimarrà aperta per un anno, vero?
1: Un anno, sì.
0: Quindi non ci sono scuse per non visitarla.
1: Sì, veramente nessuno, e poi anche è gratuita. Dunque uno può entrare lì, vedere la mostra e non pagare niente.
0: Ecco.
1: E come hai detto tu, quelle che sono le protagoniste sono queste 29 donne che veramente ci hanno fatto questo regalo immenso per sempre, perché saranno conservate lì nel museo le loro voci, le loro storie. Dunque 29 donne che hanno veramente voluto
0: raccontare la propria vita, no? Condividere le loro esperienze.
1: Sì, precisamente, sì.
0: E quindi le cucitrici, quindi questo progetto, come è nato? Cioè era lì nel, diciamo, in fase embrionale per parecchio tempo, ma dopo tanti appelli, anche perché vi siete rivolti a loro per recuperare tutto il materiale che poi vedremo alla mostra, Non è stata un'impresa semplice, ci è voluto davvero molto molto tempo. E questo è un progetto vostro, e vogliamo anche ricordare a coloro che ancora non lo sapessero che Alliance Donne è un'organizzazione no profit che rappresenta le donne di origine italiana in Quebec e ne valorizza appunto il contributo alla comunità.
1: Infatti.
0: Tutte felici queste 29 signore che saranno lì questa sera?
1: Tutte stanno lì, e se mi permetti Ivana di dire che chiaramente senza la loro presenza non c'era questa mostra, ma anche senza veramente il sostegno della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese questo qui sarebbe stato impossibile. Sono stati lì dal giorno 1, ci hanno aiutato veramente, sono stati lì dal primo giorno credendo in questo progetto, quello che non era facile, perché è un'idea
0: certo.
1: Talmente folla, sai, che siamo le uniche, non c'è mai stata un'organizzazione d'origine italiana che ha proposto una mostra a un museo in Canada, mai.
0: E questo

0: È davvero un bel traguardo, no? Per quanto riguarda, e soprattutto dover omaggiare queste donne. Loro sono 29, ma rappresentano migliaia di donne, non solo italiane, ma anche greche, portoghesi, polacche, che hanno lavorato nelle fabbriche in cui, insomma, il lavoro e il contributo è stato apprezzato. Da
1: e che
0: tutti.
1: cosa è anche oggi quelle che vengono dall'India, dal Bangladesh, sono ancora lì su Shabanel,
0: esatto.
1: lavorando ancora, sì.
0: Allora, oggi c'è l'inaugurazione ufficiale e poi giovedì invece che cosa è stato organizzato per giovedì sera?
1: Giovedì sera sarà veramente un omaggio alle donne e non ne posso troppo parlare perché è un evento privato,
0: okay.
1: Ma veramente vorrei veramente invitare a tutte le persone che vogliono venire a vedere questa mostra, hanno un anno per venire a vederlo.
0: Un anno di tempo, esatto.
1: Sì, è importante vedere veramente di andarci. E vorrei anche dire che io voglio ringraziare dunque a parte la Fondazione Comunitaria Italo-Canadese, ma anche tutto il board di Allianz Donne che hanno portato questo progetto. E dunque c'è l'Anna Vilalta, la Elena Laudi, e Carolina Totteda, e Cati Fuoco e Alice Notarangelo. E il board che lavora con me da tempo e anche quelle del board di prima, perché veramente ci sono tante donne che hanno lavorato e tutte quelle che sono sulla squadra della produzione, della squadra creativa, dunque c'è l'Anita Luisio, c'è la Giulia Frati, c'è la Vali Fulgulin, c'è la Cristina Peltier, dunque la banda Paul, c'è stato anche Connie e Guzzo che ha aiutato, e c'è la Cassandra Massillo e non voglio dimenticare, ma c'è stato veramente moltissima gente che ha lavorato veramente nell'anonimità, veramente con molto amore per fare che questo progetto finalmente veda oggi giorno.
0: Ebbene, allora, al MEM, diciamo anche l'indirizzo, ricordiamo, si trova in centro città, al 1200 del Boulevard Saint-Laurent?
1: Sì, all'angolo quasi quasi di Saint-Catherine.
0: Okay.
1: C'è parcheggio anche entrando dalla strada Clark, dunque dietro,
0: okay.
1: C'è parcheggio sotterraneo, o se no si viene in metropolitana uscendo al metro Saint-Laurent. Ci sono tutti i mezzi possibili e veramente vale la pena. E poi tutta una zona anche che è stata molto trasformata da molto tempo, dunque anche vale la pena andare una camminata, prendere un gelato, insomma, certo. C'è tanto da fare.
0: Senti, per quanto riguarda le interviste, sono 29, io ho assistito a un paio di interviste, c'era anche Anthony Vincent Ragusa, il ragazzo che è stato nostro ospite qui a CFMB, e devo dirti che è stato molto commovente sentire il racconto di queste donne. Hanno parlato dei sacrifici che hanno fatto e molte sono arrivate senza conoscere le lingue, senza istruzione, senza strumenti, eppure grazie alla loro straordinaria perseveranza hanno sostenuto le famiglie, perché dopo il lavoro in fabbrica tornavano a casa e iniziava il secondo turno. Per
1: sì.
0: I figli, il marito, lavorare, stirare, lavare e ancora preparare il tutto, andare a fare la spesa, insomma, veramente delle eroine.
1: Veramente, veramente. Credo che hanno ancora della difficoltà a capire quello che hanno fatto e come hai talmente ben detto, Ivana. Loro sono 29, ma rappresentano migliaia di donne che senza parlare la lingua, senza a volte una, chissà che c'erano certe che erano già sarte o che sapevano cucire, insomma, ma ci sono tante che non avevano mai visto una macchina industriale.
0: Hanno imparato da zero?
1: Da zero, senza capire la lingua e poi con segni. Io ho visto delle donne che mi hanno detto che c'era qualcuno, un padrone, che gli diceva così, streak, uh-huh, certo, e gli mostrava con le mani.
0: Sì, e comunque anche, se anche l'ambiente di lavoro non era proprio dei più rilassanti, se vogliamo.
1: No. E questa mostra ci permette anche di vedere, ci saranno delle fotografie di quei tempi, ci sono documenti, dunque c'è un po' di tutto, non solamente ci saranno le voci, ma ci saranno le fotografie di queste donne. Dunque c'è un nome, c'è un viso, c'è una voce, e poi ci sono anche cose che ci hanno donato per questa mostra, ci sarà anche un tavolo dove si tagliava i tessuti, dunque ci sarà veramente tutto un ambiente.
0: Senti, leggendo anche l'articolo che è stato pubblicato sul Cittadino Canadese la settimana scorsa, erano ben 500 le fabbriche d'abbigliamento qui a Montréal, tante così?
1: Sì,
0: incredibile.
1: Sì, sì, sì. Qui era veramente un centro molto importante a livello tessile e anche della moda. Eravamo in un certo momento veramente all'avanguardia, sì, l'avanguardia della moda.
0: Purtroppo le cose sono cambiate drasticamente, sì, strada, sì, facendo.
1: Sì, ma abbiamo anche quelle che oggi portano questo sogno di moda. Uh-huh. Ci sarà dunque la voce della Nadia Totò, c'è la voce di Antoinette Di Carlo, c'è la voce di Marisa Minicucci, dunque delle donne che loro hanno portato...
0: nuova leva.
1: Sì, sono la releva e uh-huh, portano anche tutti questi sogni, sono la proiezione di questi sogni e lo vivono oggi.
0: Certo, posso soltanto dire una cosa senza entrare nei dettagli, so che per la serata di giovedì c'è stato anche un bellissimo regalo che è stato fatto a tutte le donne, quindi io non so chi abbia avuto l'idea, ma lo trovo un gesto davvero molto simbolico, molto bello, meritato da parte di queste donne, quindi complimenti a tutta l'organizzazione, perché no, è sempre un lavoro di squadra, quindi i regali che avete fatto a queste donne per essere presenti giovedì in maniera elegante, come loro hanno cucito per tante fabbriche, per tante persone, e è stato fatto loro questo regalo bellissimo. E mi riferisco.
1: Sì, abbiamo ricevuto.
0: Lo possiamo dire? Lo possiamo dire,
1: sì,
0: perché è bello.
1: Credo che sì, sì, sì. Dunque, tu c'hai veramente. C'hai veramente le orecchie.
0: Mi raccontano tutto.
1: Dunque, sì, Laura Canada ci ha offerto per ogni donna un vestito di serata, con tutte le borsette, i gioielli,
0: con tutti gli accessori, e a loro hanno scelto, hanno messo a disposizione la loro collezione e hanno chiesto a queste signore: scegliete quello che vi piace, sì, quello che desiderate. Quindi ho, sì, trovato un gesto bellissimo, e viva Laura Canada, veramente la presidente, il presidente, tutti coloro che lavorano per questa azienda, perché è stato molto bello quello che hanno fatto, un gesto meraviglioso. Quindi volevo, sì, dirlo, vogliamo fare un complimento, non è che, capito?
1: Grazie, sì, abbiamo noi nel board lavorato molto per avere questo regalo, e ci è venuta così l'idea, perché non potevano darci soldi, uh-huh, e dunque abbiamo domandato, beh, abbiamo detto, beh, se non soldi allora i vestiti, hanno detto, certo, che idea meravigliosa, e così, certo, ci hanno offerto per tutte le cucitrici questo regalo, veramente, e le donne non lo credevano, eh?
0: In effetti.
1: Ce ne sono che hanno pianto,
0: sì,
1: altre che hanno domandato veramente, ma quando devo riportare questo vestito?
0: Sì, sì, è vero. Non se l'aspettavano, nessuno, no, no, le ha mai, oltre a questo bel regalo di partecipare in questo progetto unico, dover passare alla storia, perché ormai sono in un museo, le loro voci rimarranno lì per sempre, quindi poi avrei qualcosa da proporti, però questo lo farò subito dopo la nostra chiacchierata alla radio. Quindi che cosa vogliamo dire allora a tutte queste signore che saranno lì? Ovviamente è una festa, e quindi saranno loro, che non solo saranno bellissime, ma hanno anche avuto la possibilità di portare 5 persone della loro famiglia, quindi anche sì. Questo altro regalo da parte vostra, quindi molto bello, sarà una festa stupenda. Cosa sì, vogliamo dire a queste signore, Giuliana, e invitare poi tutta la comunità a fare un salto presso il Centro Montrealese della Memoria?
1: Sì, dunque, oggi, domani o se no anche dal venerdì in poi, un anno completo per sentire queste, ascoltare queste donne che sono veramente... le donne veramente spettacolari che hanno portato veramente le loro famiglie, la comunità e anche Montreal. È un grazie e non ci saranno parole veramente sufficienti, ma veramente siamo molto molto contente di tutto quello che hanno fatto, che hanno veramente accettato di condividere con noi tutte storie di vita che sono importanti, veramente quello è la parola più importante, quello che hanno voluto dirci è qualcosa di molto importante, è storico e rimanerà per la storia in questo museo.
0: Quindi è un viaggio, diciamo che sarà un viaggio nel mondo di queste 29 cucitrici che, come ho detto, rappresentano migliaia di donne che sono protagoniste di queste interviste, che sono state curate nei minimi particolari, devo dire, che sveleranno storie, passione e dedizione. Quindi evviva le sarte, evviva le cucitrici, evviva Alliance Donne. Complimenti per questo progetto, per averlo portato a termine, e un grazie va a tutti coloro che ovviamente hanno collaborato alla realizzazione. Quindi noi ci vedremo presto. Io ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo e ti chiedo cortesemente di rimanere in linea un attimo, va bene?
1: Va bene, grazie, salutami a tutti.
0: Grazie.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. La crisi in Medio Oriente proseguono anche oggi i raid incrociati tra Israele e Iran dopo gli attacchi di ieri sera. Diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. E ancora il premier dello Stato ebraico sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah comunque non è finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ha bombardato nuovamente il Libano a tiro, uccidendo una persona e ferendone diverse altre. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran e poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito positivo ma da fonti dello Stato ebraico. Trump invece scrive su Truth che Israele ed Iran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta. Abbiamo spazzato via la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, dichiara lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, e Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano.
4: Torniamo in Italia per i ballottaggi. L'affluenza definitiva è al 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. La sfida finisce in parità per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Giorgia Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale la lettura dell'ex premier Matteo Renzi Italia Viva. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Siamo alla cronaca. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. L'omicidio alla stazione di Milano Certosa, convalidato il fermo in carcere per il 19enne accusato di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera.
6: Quando riconosciamo un gruppo rivale, ci picchiamo. Così Jefferson Smith e Cebaria Verano ricostruisce davanti al Jeep il pomeriggio del 26 maggio che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Sullo sfondo uno scontro tra bande. Alle 17 gli MS-13, che gravitano attorno alla stazione, riconoscono e attaccano con lancio di pietre e bottiglie un gruppo di Latin Kings. Questi ultimi salgono su un treno e scendono a Canegate. Poi decidono di tornare indietro. A Milano l'incontro con Gianluca, il fratello e l'amico. Il legale Stefano Frune.
7: I tre soggetti presenti, tra cui il morto, li hanno riconosciuti e gli sono andati incontro per attaccare briga.
6: E Cevaria Verano dice di essere arrivato dopo, con in mano solo una pietra. Fa i nomi dei quattro armati di coltello e di chi dava gli ordini. Chiede di tornare a casa dalla compagna incinta. Una versione non credibile per il magistrato che ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 19enne e l'altro accusato, al momento irreperibile. I 17 membri della gang si sarebbero accaniti sulla vittima con fredda determinazione, si legge nell'ordinanza, per poi disfarsi del corpo in segno di disprezzo. Da Milano, Francesco Perugini per il GR1.
4: Nel Mediterraneo ha avvistato uno squalo bianco. L'esemplare è stato filmato durante una missione per il recupero delle cosiddette reti fantasma tra Sicilia e Tunisia.
8: All'inizio è quasi un'ombra, poi comincia a distinguersi il muso ed è sempre più chiaro l'ondeggiare della pinna. Uno squalo bianco passa accanto al SUB che lo riprende nel suo habitat naturale nel cuore del Mediterraneo. Nessuna minaccia, va via tranquillo come era arrivato. L'eccezionale avvistamento subacqueo al largo del canale di Sicilia tra la nostra isola e la Tunisia è avvenuto durante una missione per la rimozione di reti fantasma organizzata dalla Fondazione Healthy Seas. I volontari si erano tuffati per recuperare gli attrezzi da pesca rimasti incagliati in un relitto. Le vecchie navi affondate nel Mediterraneo sono infatti oggetto di studio e così in altre immersioni era già stato documentato che in quell'area delle reti fantasma stavano continuando ad intrappolare animali marini di ogni tipo, incluse le tartarughe caretta caretta. I sub della Ghost Diving, un'organizzazione internazionale di subacquei, tecnici che collabora con la fondazione, si sono quindi immersi, armati di coltelli, per rimuoverle senza danneggiare l'habitat naturale, riportandole con una complessa operazione in superficie. Eleonora Mastromarino, GR1.
4: È tutto per questa edizione, la linea va ora al Rosso e il Nero, prossimo GR1 alle 19.
0: Cambio indicativo di oggi, un euro equivale a $1.61 canadesi, mentre un dollaro americano si mantiene a $1.39.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato oggi con una massima di 29 gradi, abbiamo raggiunto i 28 gradi, tasso di umidità 41%, annuvolamenti progressivi nel corso della notte, una temperatura minima di 17 gradi. Domani cielo coperto con possibilità di rovesci e una massima di 25. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:41.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione. Se

Allora, tantissime, questo è il mese del patrimonio italiano, quindi sono davvero tantissimi gli eventi, tantissime le attività. Vogliamo ricordare anche ai giovani artisti in erba il concorso che ogni anno viene lanciato dall'ex Settimana Italiana, adesso si chiama Italfest Montréal, per il 2026 ovviamente è stato lanciato il concorso Il Piccolo Leonardo e questa è la 33esima edizione e si terrà dal 7 al 16 agosto, l'abbiamo ricordato insieme con la direttrice generale Francesca Sacerdoti. Il congresso nazionale invita tutti i giovani a partecipare alla 17esima edizione del concorso Il Piccolo Leonardo, perché non è nato proprio all'inizio, è un'iniziativa dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni. Il concorso porta il nome del genio rinascimentale per eccellenza e chiede ai piccoli artisti di realizzare un disegno o un dipinto ispirato ai grandi maestri della pittura italiana. Quindi l'obiettivo dichiarato è quello di avvicinare le future generazioni al ricco patrimonio culturale e artistico dell'Italia, quindi trasmettendo attraverso il gioco creativo il valore di una tradizione secolare. Le opere possono essere eseguite su tela o su carta da disegno, lasciando piena libertà di scelta sia per quanto riguarda i materiali sia per la tecnica utilizzata. Quindi sul retro del foglio della tela l'artista dovrà indicare il titolo dell'opera, il supporto e il materiale impiegato, il proprio nome, cognome, età, indirizzo postale e un recapito telefonico o di posta elettronica di un genitore o un tutore. Quindi per ulteriori informazioni potete telefonare al 279 63 57 oppure al 271 01 68, e noi durante la conferenza che sarà organizzata per il lancio ufficiale della Settimana Italiana daremo i nomi dei fortunati vincitori. Quindi a tutti i ragazzi un grande in bocca al lupo.

sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale, Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni,

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Salve, il Patronato Enasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Allora, adesso abbiamo un servizio del dottor Filippo Ongaro che ci dice come ci si può liberare dalla dipendenza di zuccheri. Sappiamo che se uno continua nella ricerca di dolci o alimenti con la presenza di zucchero, soprattutto durante la sera, soprattutto dopo la cena, è un piccolo problema. Quindi ora ci dirà in 5 passaggi come fare. Buon ascolto.
4: Lo sappiamo, gli zuccheri possono diventare una vera e propria dipendenza e voglio spiegarti ora come puoi liberartene. Ho parlato molte volte degli effetti dello zucchero o degli zuccheri quando sono eccessivamente presenti nella nostra dieta ed è abbastanza chiaro ormai anche da una lunga serie di ricerche che un eccesso di zuccheri non ci fa bene sul piano del metabolismo, sul piano dei danni che vengono accumulati all'interno del nostro organismo, ma ovviamente non sto parlando della fetta di torta al compleanno o del gelato saltuario durante l'estate, sto parlando di situazioni in cui la persona ogni giorno sente il bisogno di assumere zuccheri. Parlo di dolci, caramelle, bibite, qualsiasi cosa che abbia una forte concentrazione di zucchero, che sono ovviamente alimenti ormai presenti ovunque nella nostra vita e creano una forma di dipendenza, cioè una forte necessità di assumerli, che è una necessità che ha degli aspetti ovviamente anche biochimici, fisici, ma che è principalmente una necessità che nasce sul piano psico-emotivo. Ed è proprio su questo che vorrei concentrarmi in questo video, cioè se senti la necessità costante di assumere zuccheri, se noti che nel corso della tua giornata cerchi alimenti con zuccheri in maniera frequente, ecco, il tema è come puoi liberarti da questa dipendenza e la risposta non è una risposta prettamente dietetica o metabolica, perché non può esserlo, perché la ragione di questa dipendenza nasce altrove e vorrei assieme a te declinare 5 passaggi che possono aiutarti a capire come affrontare questa situazione e come uscire da una forma di dipendenza, che non significa che non potrai mai più, ribadisco, mangiare zuccheri o concederti un dolce, ma che in un certo senso toglie dalle tue giornate questo desiderio quasi incontrollabile di assumere qualcosa di dolce. Allora, il primo punto da considerare è che il desiderio di zuccheri aumenta sempre in determinate condizioni. Aumenta quando sei stanco, aumenta quando sei di cattivo umore, aumenta sotto stress, quando sei irritabile, quando sei deluso, aumenta quando ti senti solo. Quindi sono queste, anche se mi rendo conto che sono molto difficili, ma sono queste le cose, le situazioni alla base su cui bisogna lavorare. Cioè, se vogliamo disinnescare a monte il desiderio di zuccheri, dobbiamo garantirci di non essere troppo stanchi, di lavorare sul nostro umore, di non essere continuamente stressati e irritabili, di lavorare sulle ragioni delle nostre delusioni o dell'eventuale solitudine, perché in questo modo eviteremo di cascare nella trappola in cui nemmeno pensiamo, perché ovviamente è subconscio, ma finiamo col agire come se lo zucchero, il dolce, il gelato consumato davanti alla televisione da solo risolvesse qualcosa riguardo al tuo senso di solitudine. Quindi lavoriamo, per quanto difficile sia, sulle ragioni a monte. Punto numero due: come per qualsiasi forma di dipendenza, bisogna lavorare sulle dosi. Provare a eliminare in toto il consumo di zuccheri di colpo, bruscamente, può non portare a risultati soddisfacenti, o quasi l'opposto, perché senti veramente in maniera forte questa mancanza. Quindi riduci le quantità gradualmente, in modo da lasciare tempo al tuo corpo di disabituarsi a questo carico di zuccheri. Punto numero 3: non avere crisi di fame. Mangia con regolarità nel corso della giornata, perché se avrai la crisi di fame, torniamo un po' in una situazione simile a quella descritta nel punto 1, sei vulnerabile. Se hai una crisi di fame, cadi nuovamente nella trappola. Punto numero 4, inizia ad utilizzare zuccheri naturali, per esempio la frutta. O se la frutta non fosse abbastanza, la frutta essiccata, ma comunque tutte quelle forme di zuccheri che sono più naturali sono indubbiamente una maniera per allontanarsi da questo sovraccarico di cibi zuccherini industriali, che sono quelli ovviamente su cui fare più attenzione. Punto numero 5, se ti vuoi o ti devi concedere zuccheri, cerca di abbinare un'altra attività a questo consumo di zuccheri, un'attività fisica, ossia un allenamento, per due motivi. Il primo è prettamente metabolico: gli zuccheri creano meno danni se sono assunti a cavallo di una forma di attività fisica. Il secondo è invece più neurocomportamentale, cioè abbini al consumo di zuccheri, quindi a un'abitudine non necessariamente virtuosa, un'altra abitudine che invece è sana e ti fa bene. Se ti abituerai a fare questa combinazione, ti verrà meno ovviamente spontanea la tendenza di assumere zuccheri, per esempio la sera tardi davanti alla televisione, momento che è da un punto di vista metabolico tra i peggiori, perché non solo è lontano dall'attività fisica ma è vicino al sonno, e nel sonno vogliamo una sorta di quiete metabolica.

0: Per l'angolo del buon umore oggi ho scelto per voi un monologo del simpaticissimo comico romano Enrico Brignano. Il titolo è Telefonino, gioie e dolori. Ebbene sì, perché il telefonino unisce ma può anche separare. Buon divertimento.
1: Già, devo dire che mi sono arrivati sul telefonino molti messaggi di ringraziamento, insomma, grandi complimenti, per carità. Ci sono anche messaggi un po', diciamo, un po' così intimi di ragazze che dicono che mi vogliono sposare. Ci sono ragazze che mi corrono appresso col materasso, a dire la verità. Sono veramente esagerate, perché il programma piace e di questo ne sono contento, a dir la verità, ma io vi volevo parlare proprio dell'oggetto, insomma, di cui oggi noi non possiamo fare a meno, di questo, il telefonino, no? La nostra scatola nera, l'abbiamo detto più volte. Voglio parlarvi della sua utilità, ma anche della sua pericolosità, perché è stato, per carità, è stato detto tutto, però se siete fidanzati o sposati, questo è veramente importante. Attenzione, negli ultimi anni questo oggetto, diciamo così, ha aiutato tante coppie ad incontrarsi, a fidanzarsi, addirittura a sposarsi. È talmente alta la percentuale di coppie che stanno insieme grazie al telefonino che ultimamente la formula del matrimonio è cambiata. Il prete dice: nessuno osi separare ciò che il telefonino ha unito per sempre. Scambiatevi un messaggino di pace, così tutti quanti lì a mandarsi un messaggino. Dice: vabbè, ma allora qual è il problema? Che il telefonino, come unisce, così può separare. Molte unioni sono saltate per colpa del telefonino, perché lei o lui

0: hanno letto i messaggini dell'altro. Adesso io, per carità, non sono certo un esperto, però vi vorrei dare un consiglio. Oggi, cari traditori, non si può più fare, non si può più tradire, è finita, ne dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo prenderne atto, è impossibile, tecnicamente impossibile, è finita, amen, via, chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scordamma ciò cornuto, non potim più pazzia, questa è, basta, è finita, adieu, au revoir, basta, dice ma... Brignano, ma cosa dici mai? Vi faccio qualche esempio. È notizia dello scorso dicembre che una ragazza americana degli States abbia chiamato il suo fidanzato prima di andare a letto per accertarsi, insomma, che stesse bene. Lui stava fuori casa per lavoro. E allora lei, Amori, ciao, come stai? Hello, why are you? Sai gli americani? Oh, honey, I miss you, mi manchi molto, mi manchi tanto. Dove sei? Oh, my darling, I'm here, I'm jogging. Insomma, sto lavorando qua, sto facendo. Qui in America, tutti in americano, bravissimi tra le altre cose, parlavano un americano perfetto. E quindi dice, beh, allora, amore, che fai, amore? Sono molto stanco, my darling. I'm going to bed. Vado a dormire. See you tomorrow. Domani have a bad day. Come di... Tagliago, nama se ne a dormire. Ciao, ciao, non ti disturbo più. Buonanotte, good night. Ciao, honey. I miss you a lot. Mi attacca. Oh, e ha attaccato. E si sono messi a dormire, o meglio, lei si è messa a dormire tranquilla. Ma siccome loro avevano comprato gli smartwatch sincronizzati, a lei alle 3:30 di notte, in piena cecagna, stava così e è cominciata a vibrare per braccio. No. Perché lei aveva inserito il Fitbit, cioè quello che monitora l'attività fisica di entrambi. Si è messa, oddio, oh, si è svegliata, oh my God, con sto braccio qui. Si è messa a leggere e c'era scritto, oh good, hai appena consumato 500, pure l'orologio parlava americano, 500 calories, 500 calorie. E dice, come che se sta a dormire, come faccio a consumare le calorie? Quindi è andata a controllare il suo battito, stava 80 battiti, dice, ma avessi fai se è sbagliato, fammi controllare quello del mio Amori. Il suo Amori stava a 150 battiti al minuto. Cioè, come c'è qualcosa, 150, ma è a rischio infarto, preoccupata, prende subito il telefono, lo richiama. E quello, Amori, che è successo? What's up? Cosa fai? Stai prendendo coccoloni? Ti chiamo ambulanza da qui? Vuoi che chiamo ambulanza? 119, 119, sai che cazzo? 991, la faccio venire dall'Italia al 113, avrai. Quella quando arriva, lo fa, vuoi? No! Sto benissimo! Ah! Così. Tana libera tutti, beccato, affondato, come si dice in americano, chi sta dietro e chi sta avanti, faccio tana a tutti quanti. Dice, vabbè, però Brignano, questo è un caso raro. Sì, in effetti è un caso raro, ma non è l'unico. Attenti anche a Google Maps. Dice, beh, ma Google Maps è una app innocua. Che cosa? Google Maps è innocua? Sì, serve solo a vedere quanta strada devo fare, quale devo fare, se ci sono ingorghi. Sì. Google Maps, attenzione a usare il segnaposto. Sai quando tu vai in una locata e poi segna posto, è quella sorta di freccetta rossa su un punto, no, geolocalizzato della Terra. Ma se tu digiti lì, c'è a un certo punto una fotografia piccola. Ecco, in Perù, un ignaro marito cercava una strada. Si è messo lì a cercare la strada, ha allargato la foto, che è lo Street View, così, e ruotando il cursore di 260 gradi, a 261 ha notato quella foto ingrandita su tutto il telefonino, ha notato lì in un angolo, vicino a una panchina immortalata, vicino a una macchina parcheggiata un po' nascosta, una coppia in atteggiamenti teneri, aggrovigliati, così. Ha allargato, curioso, ha allargato, diciamo, il più possibile la fotografia. Mo, per carità, i visi erano un po' oscurati, non si vedevano l'uno contro l'altro. Ma lui ha riconosciuto comunque la moglie per come era vestita. Chiaramente la cosa incredibile non è tanto la capacità dell'applicazione di individuare attraverso un satellite in orbita una coppia che pomicia su una panchina che sta a 35.000 chilometri di distanza in Perù. La cosa incredibile è che il marito si è ricordato come era vestita la moglie la mattina prima di uscire da casa. Questo è incredibile, perché come si sa i mariti hanno una memoria del pesce rosso, la vedono e si dimenticano pure se si è fatta la tinta ai capelli. Nonostante tutto questo, i mariti per tradire con i telefonini sono i più incapaci e ostinati. Insistono, sono capoccioni, continuano ancora a provarci, dovrebbero mettere le mutande al chiodo, loro veramente usano tecniche antisgamo. Per prima cosa l'uomo che tradisce, il marito che tradisce, quando c'ha un movimento, diciamo, mette il codice di sicurezza, lì sei proprio un imbecille, perché se fino adesso, 20 anni di matrimonio, non l'hai messo, adesso lo metti, veramente te vuoi fare, ma te vuoi morire, vuoi morire. Poi lui insiste ancora e fa un'altra cosa per anomala: oltre a mettere il codice di sicurezza così, toglie le notifiche, sai i banner che appaiono con tutto il messaggio, cioè io capirei, mica so cacini, io a me non la si fa, io lo tolgo, e certo, toglilo, sì, togli la soneria, togli, sì, e quando sei a casa, sì, per eccesso di zelo, tu uomo traditore, metti il telefono a pancia in giù, sì, è tutto inutile. Caro amico, è tutto inutile, anche se tu ti sei ricordato di cancellare i messaggini, anche se ti sei ricordato di cancellare le fotografie, la chat, anche se ti sei ricordato di cancellare la cronologia, la geolocalizzazione, se ti sei dimenticato non sia mai di aver fatto la sincronizzazione del telefonino con gli altri dispositivi, è finita, perché tra telefono, computer e tablet è tutto un cavolo. Mentre tu stai al lavoro, in ufficio e magari ti messaggi con l'amante, tua moglie da casa con la mano destra legge le conversazioni comodamente sdraiata sul divano, con la mano sinistra mangia le popcorn e con l'altra mano chiama l'avvocato e ti sta a levare la casa al mare subito alla prima interurbana, e tu manco lo sai.
1: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 160° giorno dell'anno. Vi ricordiamo anche il prezzo dell'oro, che è leggermente in ribasso, in effetti sempre molto alto, ma rispetto alla settimana scorsa è sceso. In effetti oggi è stato quotato 5.954 dollari canadesi l'oncia.

0: domenica.
1: E questi erano The Colors, che hanno interpretato la canzone dal titolo Rolling Stones, attualmente al terzo posto della super classifica delle canzoni più ascoltate in radio in Italia. E dopo The Colors è la volta di Noemi con Vito Salamanca e il brano Tu cosa fai questa sera?

Radio 80. Anche per oggi il nostro buon pomeriggio al termine, un grazie di cuore a tutti voi per essere stati dei nostri, grazie ad Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica, a Vittorio Giordano per il giro d'orizzonte e a Giuliana Fumagalli, presidente di Alliance Donne, che ci ha ricordato l'inaugurazione ufficiale questa sera presso il MEM della mostra dedicata alle cucitrici, mostra che rimarrà aperta per ben un anno. Noi vi auguriamo un buon ritorno a casa, un buon proseguimento di serata e ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a domani. Domani dedicheremo una porzione del nostro programma ai 50 anni dell'associazione Alma Canada. Ci lasciamo questa sera con un pensiero di Albert Einstein che dice: i deboli si vendicano, i forti perdonano, gli intelligenti ignorano. A domani.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.